Sapevo, tu mai ti ho sentito già, ma tutto quello che volevo, voleva sfogarsi una scorciata.

0: Chips. Da McDonald's sono arrivate Chips. Le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza odorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Hey, it's me.

tutti i new entry su RTT è il momento di ascoltare.

tutto quanto fa economia in Trentino.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Clara, come amore per il design. Ci sono dieci che stanno per lavoro, dura e per vento. Veste, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre tute. L'elmo, sempre nuove, impeccabili, perfetto. E poi il cilello, all'inizio, la illumina, come la nostra storia. Via Leselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
2: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria dei Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
3: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
2: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
4: Sirio Materassi, in via Mancagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
5: Caneven Fest a Centro!
6: Sabato 17 ottobre vi aspetta una cena itinerante tra le tipiche Caneven del centro storico. Vini, spumanti e grotto della Val di Cembra abbinati ai sapori locali della Val di Cembra.
5: E poi musica, arte, spettacoli e una divertente Caneven Fest.
6: Prenotazione obbligatoria su visitvaldicembra.it.
0: Sono le 6 e 59 minuti.
7: Buongiorno dalla redazione e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con Papa Leone XIV che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato che si opererà per rimuovere un nodulo a un polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha detto Prevost, affacciato a Piazza San Pietro, precisando che l'intervento è già programmato per i prossimi giorni. L'operazione, hanno fatto sapere fonti vaticane, si terrà all'ospedale Gemelli di Roma. Tanti messaggi di vicinanza rivolti al pontefice, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Andiamo all'estero e parliamo delle crescenti tensioni tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti, secondo il Financial Times, avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in seguito agli attacchi di Kiev contro le raffinerie russe. Indiscrezione che è arrivata dopo l'annuncio del tycoon dell'entrata in vigore di un cessate il fuoco energetico con effetto immediato tra Ucraina e Russia. Una sorpresa per il leader di Kiev, che ha definito la notizia una novità di cui non era a conoscenza. I rapporti dunque sembrano essere sempre più incrinati, con lo stesso Trump che qualche giorno fa aveva affermato che è arrivato il momento per l'Ucraina di avere un nuovo presidente. Ora la cronaca. Due persone ieri sono state ritrovate senza vita sulle montagne del Comasco dal soccorso alpino. La prima persona è stata trovata alle pendici del monte Cornizzolo, sopra Eupilio. La seconda vittima, un cercatore di funghi, è stata rinvenuta sempre nel Comasco, nel comune di Cusmino. Chiudiamo con la Serie A. È finita 1-1 la partita alla Unipol Domus tra Cagliari e Juventus. Colomuani ha risposto a Daniel Maldini. È terminato sempre 1-1 il match tra Sassuolo e Milan, con Odenthal che ha replicato a Rabiot. Vittoria invece per Bologna 2-1 a Lecce e Lazio che ha superato 3-1 il Monza e ha agganciato l'Inter in testa alla classifica. 0-0 infine tra Como e Roma nel lunch match di domenica. Oggi alle 18.30 tocca a Atalanta-Venezia e alle 20.45 a Torino Udinese. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripartiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu Fabio stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 costi e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Ne parliamo con Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo.
1: Il mercato estero sta diventando sempre più complesso, leggiamo tutti i giorni sui giornali quello che succede e le imprese che approcciano i mercati devono essere consapevoli delle difficoltà e dei rischi. Allora, tramite la formazione gli imprenditori hanno quegli strumenti che li aiutano a valutare le complessità, a trovare delle soluzioni e mitigare quindi i rischi. Diciamo che con la formazione l'internazionalizzazione diventa una scelta più consapevole che aiuta l'impresa a espandersi all'estero, ma che l'aiuta anche all'interno a aumentare le proprie competenze e anche diventare più riconoscibile, essere più in grado di qualificarsi verso un nuovo potenziale cliente.
0: Trentino Sviluppo propone sia una formazione trasversale utile per acquisire le basi dell'export, sia percorsi dedicati a singoli settori. Daniela Pedrotti, come sono costruiti questi percorsi e su quali aspetti concreti lavorano insieme o da soli le aziende?
1: Abbiamo alcuni percorsi che sono differenziati e personalizzati per le aziende, che si distinguono proprio per il diverso livello di preparazione e il diverso obiettivo delle imprese. Tra l'altro sono percorsi che qualche volta organizziamo in autonomia come Trentino Sviluppo, altre volte sono organizzati insieme ad altri attori del territorio. Sono percorsi che partono da percorsi di primo approccio all'estero, quindi rivolti ad imprese che non hanno mai esportato o che non l'hanno fatto in modo continuativo e che quindi servono a dare una panoramica generale di che cosa significa e cosa implica lavorare all'estero e quindi dare gli strumenti per iniziare, per non fare gli errori all'inizio che poi sono quelli che scoraggiano a continuare. E poi ci sono invece dei percorsi più approfonditi per imprese che invece già esportano e che vogliono andare a fondo rispetto a tematiche tecniche specialistiche legate all'internazionalizzazione, quali le dogane, la contrattualistica, l'assicurazione, ad esempio la logistica. Abbiamo anche dei laboratori pratici, per esempio il laboratorio di business plan per l'estero, dove gli imprenditori dopo aver imparato mettono anche le mani in pasta per provare a costruire il proprio business plan, e anche percorsi più alti, più strategici di geopolitica, degli incontri aperti alle imprese e alle istituzioni per imparare a leggere questo mondo che sta cambiando a una velocità molto importante e anche con delle dinamiche molto diverse tra grandi potenze del mondo.
0: Grazie Daniela Pedrotti, responsabile dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo, per essere rimasta con noi.
1: Grazie a voi.
2: Tutto quanto fai con me in Trentino Auto.

0: 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione. E anche dopo ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Da Anchitil a Bugno, da Finona in U, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Podacer, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Buongiorno dalla redazione e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con Papa Leone XIV che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato che si opererà per rimuovere un nodulo a un polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha detto Prevost affacciato a Piazza San Pietro, precisando che l'intervento è già programmato per i prossimi giorni. L'operazione, hanno fatto sapere fonti vaticane, si terrà all'ospedale Gemelli di Roma. Tanti messaggi di vicinanza rivolti al pontefice, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Andiamo all'estero e parliamo delle crescenti tensioni tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti, secondo il Financial Times, avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in seguito agli attacchi di Kiev contro le raffinerie russe. Indiscrezione che è arrivata dopo l'annuncio del tycoon dell'entrata in vigore di un cessate il fuoco energetico con effetto immediato tra Ucraina e Russia. Una sorpresa per il leader di Kiev che ha definito la notizia una novità di cui non era a conoscenza. I rapporti dunque sembrano essere sempre più incrinati, con lo stesso Trump che qualche giorno fa aveva affermato che è arrivato il momento per l'Ucraina di avere un nuovo presidente. Ora la cronaca. Due persone ieri sono state ritrovate senza vita sulle montagne del Comasco dal soccorso alpino. La prima persona è stata trovata alle pendici del monte Cornizzolo, sopra Eupilio. La seconda vittima, un cercatore di funghi, è stata rinvenuta sempre nel Comasco, nel comune di Cusino. Chiudiamo con la Serie A. È finita 1-1 la partita alla Unipol Domus tra Cagliari e Juventus. Colomuani ha risposto a Daniel Maldini. È terminato sempre 1-1 il match tra Sassuolo e Milan, con Odenthal che ha replicato a Rabiot. Vittoria invece per Bologna 2-1 a Lecce e Lazio che ha superato 3-1 il Monza e ha agganciato l'Inter in testa alla classifica. 0-0 infine tra Como e Roma nel last match di domenica. Oggi alle 18.30 tocca a Atalanta-Venezia e alle 20.45 a Torino-Udinese. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da 25 anni con ING. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio dai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. ING.it. RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: aziende che stanno per lavoro, tour e per legno. Un S per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa stanno le nostre aziende. L'M, sempre nuove, impeccabili, perfette. E poi c'è lei, all'inizio, la linea, come la nostra storia. Via Neselli Porte, ci trovi a Ravigna di Trento.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalista.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Twitter.

I'm gonna go to the hospital.

Non sai quanto è caro ascoltare, voglio sapere dove ho sorte. Se non ho ricordi di sua sorte.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Sempre più buona.
3: Grazie tesoro.
2: Parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
3: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
4: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
3: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
5: Sirio Materassi, in via Maccagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
3: Cane Ventesta,

0: Sono le 7:59. RTC.
1: Lunedì 12 ottobre, un buongiorno, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTT La Radio per il nostro primo appuntamento informativo della giornata dedicato alla rassegna stampa dei principali quotidiani locali e regionali. Iniziamo la rassegna di oggi con la prima pagina dell'Adige e cominciamo per questo parlando di scuola. Mentre a Bolzano la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per i docenti, in Trentino continua la protesta. In apertura, stop alle gite, gelosa attacca. L'assessora replica alle richieste degli insegnanti: valutiamo i contratti di Trento e Bolzano, ma niente ricatti. Il boicottaggio dei docenti finisce per danneggiare i nostri ragazzi. Critica ad Aslit per la nota sull'educazione sessuale in aula, creato un danno. Al Galilei sono 70 i docenti che con il no a gite e visite guidate hanno dato il via allo sciopero bianco. La risposta di gelosa: ci sediamo ad un tavolo quando il dialogo è sereno e costruttivo. E in taglio centrale cronaca con anche la fotonotizia: ha bruciato un capanno di caccia a Faedo, il rogo sabato sera, quasi certa l'origine dolosa. Purtroppo del capanno di caccia non è rimasto che un mucchio di assi carbonizzati quando i vigili del fuoco volontari del paese sono intervenuti poco dopo le 21, allertati da alcuni residenti. Purtroppo una volta sul posto non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza l'area, evitando che il rogo potesse estendersi. L'origine dolosa dell'incendio dovrà essere confermata dagli inquirenti. In taglio centrale troviamo anche lo sport. Il Trento torna a vincere, battuta la Caratese 1-0. Dopo due pareggi il Trento torna alla vittoria. Grazie ad un gol di Ladisa gli Aquilotti battono la Caratese e si confermano al quarto posto. Ci spostiamo ora in taglio basso e vediamo per questo alcuni dati. Lavoro: meno incidenti ma più morti. Prestanini di Anmil propone di istituire il reato di omicidio sul lavoro. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati denunciati 5.153 infortuni, erano 5.317 nel 2025, mentre i morti passano da 4 a 7. Se si considera anche agosto, sono saliti a 8. E sempre in taglio basso, sversamenti a Mavignola. Si riaccende la polemica dopo che ieri l'associazione ambientalista Bersan Others ha denunciato un massiccio sversamento sui prati vicino al Sarca. Il sindaco di Pinzolo, Perechini, replica: in autunno è normale spargere i letami sui prati. E sulla spalla l'allarme dal Vaticano: nodulo da asportare, Papa, intervento ad un polmone. Per quanto riguarda invece i rimandi alle pagine interne, politica, Urzieri. Dall' Italia, per noi Pate, Espa, Opre e Block Try è già un successo. Ma ci spostiamo ora nelle pagine interne e continuiamo a parlare di istruzione, scuola, forte sui insegnanti valorizzati. I docenti dell'Istituto Comprensivo Rovereto Nord pubblicano il loro manifesto. La richiesta è di una maggiore valorizzazione sociale del ruolo di insegnanti, da ottenersi con retribuzioni più alte e il riconoscimento di tutto il lavoro sommerso. Lo sciopero delle gite e dei progetti con esperti esterni non è per punire gli alunni, ma per sensibilizzare tutti sul grande lavoro che svolgiamo al di fuori dei nostri contratti. Il movimento dei docenti ha quindi trovato nell'Istituto Comprensivo di Rovereto Nord un terreno particolarmente fertile e qui è stato prodotto un manifesto specifico, approvato, assicura il professore in forza dell'Istituto Comprensivo Alessio Quercioli, da tutti i docenti dell'istituto. La nostra mobilitazione è un atto di responsabilità, dichiarano i docenti. Da tempo assistiamo a un continuo accumulo di mansioni burocratiche e responsabilità straordinarie che minacciano il cuore della nostra missione, l'insegnamento, e a un dialogo istituzionale sordo. La scelta di sospendere uscite didattiche e attività facoltative è un'azione di tutela verso la scuola pubblica e chi la frequenta, e non una misura punitiva nei confronti degli studenti, dichiarano i docenti. Le uscite didattiche comportano infatti rischi civili, penali e gravosi, oltre a un prolungamento dell'orario insostenibile, un carico di lavoro che non viene riconosciuto in alcun modo e che porta via tempo prezioso che dovrebbe essere impiegato nella preparazione della didattica quotidiana. Ma ci spostiamo ora in provincia di Bolzano e passiamo per questa alla prima pagina dell'Alto Adige. In apertura a Don Bosco, il quartiere rinasce, centinaia l'inaugurazione di terraferma e il nuovo centro aperto a giovani e famiglie, la sfida della parrocchia, 1000 metri quadri con biblioteca, laboratori, spazi per il gioco e una sala da 230 posti. In taglio centrale troviamo anche qui spazio allo sport. Il Bolzano vince a Milano in un clima da Serie A. Oltre 4.000 spettatori hanno assistito alla sfida tra Milano e Bolzano, un classico dell'hockey che mancava da anni. Alla fine si sono imposti i Foxes per 4-3 all'overtime. Fusteria sconfitta a Vienna. In taglio centrale troviamo anche la cronaca: risse e aggressioni, interviene la polizia. L'ex sede Enel è diventata un rifugio di fortuna per persone senza fissa dimora, finestre rotte, recinzioni divelte e i giacilli all'interno testimoniano la presenza di occupanti abusivi. Ieri all'alba una violenta lite ha svegliato il vicinato. In questo caso, per quanto riguarda qui mandi alle pagine interne e la giornata, morti sul lavoro, 5 vittime in un anno in Alto Adige, non abbassare la guardia e da Bolzano, spregio razzista al murale, cancellati i bambini neri, il sindaco, ora denunciamo. E rimandi alle pagine interne troviamo anche molte notizie per quanto riguarda lo sport. MotoGP, Poker Aprilia in Indonesia, trionfa Bezzecchi. Verstappen domina e Antonelli terzo vede il mondiale. Tennis, ITF, il bolzanino Weiss dedica la vittoria alla nonna scomparsa. E calcio Serie D, Virtus travolta. Il Maia Alta vince in casa contro Schio. E per questa edizione della nostra rassegna stampa per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
0: RTT Music and News.
2: Yep. Da McDonald's sono arrivate, yep, le McCrunchy Chicken Strips, yep, filetti di pollo, yep, dalla tenerezza, yep, spudorata, yep, avvolti da una panatura extra croccante, yep, a chiappa salsa, yep, perfette da immergere, yep, e dippare, yep, nella salsa honey mustard. Yep. Nuove McCrunchy Chicken Strips, yep, tutto per il dip.
0: RTC.
1: Le previsioni del meteo per questo inizio settimana lunedì 12 ottobre in Trentino, previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distorbimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: Oroscopo.
1: Buongiorno, ecco cosa ci aspetta oggi, 12 ottobre, per le stelle. Ariete, non è con le ambiguità, i dubbi e i ripensamenti che si costruiscono solide posizioni professionali. In amore siete troppo sicuri di voi. Toro, gli errori commessi in passato nel lavoro devono avervi insegnato a frenare l'impulsività. Un Ariete in amore vi farà perdere la testa. Gemelli, un concorrente cercherà di mettervi in cattiva luce con i superiori. Agite con astuzia, svolta nella vita affettiva. Amici del Cancro, se vi sentite nervosi e un po' confusi, vi conviene rinviare, se potete, un incontro con un superiore. Nei sentimenti, un innamoramento imprevisto. Leone, nelle questioni economiche e professionali vi conviene seguire la linea della prudenza. In amore, non lasciate nulla di intentato. Vergine, per risolvere un problema di lavoro che vi angoscia da giorni, provate a guardarlo da un'altra prospettiva. Favorito il settore sentimentale. Bilancia, ottima occasione per mettere alla prova la vostra preparazione e la capacità di affrontare un'emergenza di lavoro. Un amore a gonfie vele. Scorpione, alle volte per raggiungere l'obiettivo professionale non c'è altro da fare che rischiare. Nei sentimenti, un amore tormentato. Sagittario, nel lavoro si apre uno spiraglio dopo un periodo negativo, deve darvi un certo ottimismo. In amore non dovete accontentarvi. Capricorno, la vostra attività professionale dopo una battuta d'arresto è di nuovo in crescita. In amore ascoltate il vostro cuore. Acquario, nel lavoro non dovete avere esitazioni né dubbi se volete puntare in alto. In amore preferite sognare che rischiare. Pesci, è tempo di cambiare, non potete farvi sempre spiazzare dagli eventi nel lavoro. Un amore a corrente alternata. E per oggi è tutto, l'appuntamento con l'oroscopo è rinnovato a domani.

0: troverai idee proposte da modo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Per te, uomo, l'abito su misura è Meroni Store. Affidati al nostro servizio sartoriale. Stile, personalità, una qualità unica in ogni dettaglio.
0: A Trento, in via Garibaldi, dietro il Duomo.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
3: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
4: È portare soccorso immediato. Mavi, ogni tocchi i cuscini.
5: È trovare nuove vie dove le strade finiscono. Avanti calata.
6: Servono mani.
5: Serve testa.
4: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
7: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
8: E mi raccomando, non mancare.
0: Arredare casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.

Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump resta senza conferme e viene smentita nei fatti sia da Kiev sia da Mosca. Il presidente americano aveva dichiarato che le due parti avrebbero concordato uno stop immediato agli attacchi, ma Zelensky ha affermato di non essere stato informato dell'intesa, chiedendo chiarimenti su tempi e condizioni. Dal canto suo la Russia ha negato di aver accettato qualsiasi cessate il fuoco. Sullo sfondo si acuiscono le tensioni tra Trump e Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in risposta agli attacchi di Kiev contro gli impianti petroliferi russi. Lo stesso quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 servizi di intelligence occidentali su possibili operazioni russe contro dirigenti di aziende europee della difesa, nell'ambito di una più ampia strategia di sabotaggio volta a indebolire il sostegno a Kiev. Andiamo in Medio Oriente, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito oggi di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti. Anche Papa Leone XIV, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato che si opererà per rimuovere un nodulo a un polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha detto Prevost affacciato a Piazza San Pietro, precisando che l'intervento è già programmato per i prossimi giorni. L'operazione, hanno fatto sapere fonti vaticane, si terrà all'ospedale Gemelli di Roma. Tanti i messaggi di vicinanza rivolti al pontefice, a partire dal presidente della Repubblica Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni. Si è spenta ieri pomeriggio a Milano, a 96 anni, Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice TV. È stata un volto amatissimo dal pubblico, pioniera dei programmi di cucina sul piccolo schermo. La Juventus rallenta Cagliari e manca l'occasione di avvicinarsi alla vetta della classifica. Alla Unipol Domus finisce 1-1 il match valido per la sesta di Serie A, con Daniel Maldini che porta avanti Sardi al 20° su assist di Mendy e con Colomuani che finalmente si sblocca e firma il pareggio bianconero all'81° su cross di Alay Begovic. In vetta continua il volo della Lazio, che supera il Monza 3-1 con le reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti, e aggancia l'Inter in testa alla classifica. Si fermano anche il Milan, bloccato sull'1-1 dal Sassuolo, e la Roma, che non va oltre lo 0-0 a Como, in una gara condizionata dall'espulsione diretta di Malen al 53°, che lascia i giallorossi in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Primo successo per il Bologna, che passa 2-1 sul campo del Lecce. Il programma della giornata prosegue oggi con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. È tutto, grazie dell'ascolto.

100 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo Piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria Piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
3: Sirio Materassi, in via Maccagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.

la radio.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Sempre più buona.
2: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formagella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo la testa, le taglie e l'aria pura delle nostre montagne.
2: Formagella Cremosine, la bontà unica di Alpe di Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3000 metri, Funivia Sasso Pordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalist.it.
3: Da Anchitil a Bugno, da Fignon a Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogata, la sportivissima mostra Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
1: Sempre caro il fuoco schermo cantiere, e il mio Inter sta con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
4: Sono le 9, in punto.
1: RTC.
5: Lunedì 12 ottobre, un buongiorno, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTT La Radio per il nostro primo appuntamento informativo della giornata dedicato alla rassegna stampa dei principali quotidiani locali e regionali. Iniziamo la rassegna di oggi con la prima pagina dell'Adige e cominciamo per questo parlando di scuola. Mentre a Bolzano la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per i docenti, in Trentino continua la protesta. In apertura, stop alle gite, gelosa attacca. L'assessora replica alle richieste degli insegnanti: valutiamo i contratti di Trento e Bolzano, ma niente ricatti. Il boicottaggio dei docenti finisce per danneggiare i nostri ragazzi. Critica da Aswit per la nota sull'educazione sessuale in aula, creato un danno. Al Galilei sono 70 i docenti che con il no a gite e visite guidate hanno dato il via allo sciopero bianco. La risposta di Gerosa: ci sediamo ad un tavolo quando il dialogo è sereno e costruttivo. E in taglio centrale cronaca con anche la fotonotizia: bruciato un capanno di caccia a Faedo, il rogo sabato sera, quasi certa l'origine dolosa. Purtroppo del capanno di caccia non è rimasto che un mucchio di assi carbonizzati quando i vigili del fuoco volontari del paese sono intervenuti poco dopo le 21, allertati da alcuni residenti. Purtroppo una volta sul posto non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza l'area, evitando che il rogo potesse estendersi. L'origine dolosa dell'incendio dovrà essere confermata dagli inquirenti. In taglio centrale troviamo anche lo sport. Il Trento torna a vincere, battuta la Caratese 1-0. Dopo due pareggi il Trento torna alla vittoria. Grazie ad un gol di Ladisa gli Aquilotti battono la Caratese e si confermano al quarto posto. Ci spostiamo ora in taglio basso e vediamo per questo alcuni dati. Lavoro: meno incidenti ma più morti. Prestanini, gli anni, lo propone di istituire il reato di omicidio sul lavoro. Nei primi 7 mesi del 2026 sono stati denunciati 5.153 infortuni, erano 5.317 nel 2025, mentre i morti passano da 4 a 7. Se si considera anche agosto, sono saliti a 8. E sempre in taglio basso, sversamenti a Mavignola. Si riaccende la polemica dopo che ieri l'associazione ambientalista Verst & Others ha denunciato un massiccio sversamento sui prati vicino al Sarca. Il sindaco di Pinzolo, Torechini, replica: in autunno è normale spargere i letami sui prati. E sulla spalla l'allarme dal Vaticano: nodulo da asportare, Papa, intervento ad un polmone. Per quanto riguarda invece i rimandi alle pagine interne, politica, Ulzieri, Fratelli d'Italia, per noi Pate, SVP e Block Try è già un successo. Ma ci spostiamo ora nelle pagine interne e continuiamo a parlare di istruzione, scuola, forte se insegnanti valorizzati. I docenti dell'Istituto Comprensivo Rovereto Nord pubblicano il loro manifesto. La richiesta è di una maggiore valorizzazione sociale del ruolo di insegnanti, da ottenersi con retribuzioni più alte e il riconoscimento di tutto il lavoro sommerso. Lo sciopero delle gite e dei progetti con esperti esterni non è per punire gli alunni, ma per sensibilizzare tutti sul grande lavoro che svolgiamo al di fuori dei nostri contratti. Il movimento dei docenti ha quindi trovato nell'Istituto Comprensivo di Rovereto Nord un terreno particolarmente fertile e qui è stato prodotto un manifesto specifico approvato, assicura il professore in forza dell'Istituto Comprensivo Alessio Corcioli, da tutti i docenti dell'istituto. La nostra mobilitazione è un atto di responsabilità, dichiarano i docenti. Da tempo assistiamo a un continuo accumulo di mansioni burocratiche e responsabilità straordinarie che minacciano il cuore della nostra missione, l'insegnamento, e a un dialogo istituzionale sordo. La scelta di sospendere uscite didattiche e attività facoltative è un'azione di tutela verso la scuola pubblica e chi la frequenta, e non una misura punitiva nei confronti degli studenti, dichiarano i docenti. Le uscite didattiche comportano infatti rischi civili, penali e gravosi, oltre a un prolungamento dell'orario insostenibile, un carico di lavoro che non viene riconosciuto in alcun modo e che porta via tempo prezioso che dovrebbe essere impiegato nella preparazione della didattica quotidiana. Ma ci spostiamo ora in provincia di Bolzano e passiamo per questo alla prima pagina dell'Alto Adige. In apertura a Don Bosco il quartiere rinasce, centinaia l'inaugurazione di Terraferma e il nuovo centro aperto a giovani e famiglie, la sfida della parrocchia, 1000 metri quadri con biblioteca, laboratori, spazi per il gioco e una sala da 230 posti. In taglio centrale troviamo anche qui spazio allo sport, il Bolzano vince a Milano in un clima da Serie A. Oltre 4.000 spettatori hanno assistito alla sfida tra Milano e Bolzano, un classico dell'hockey che mancava da anni. Alla fine si sono imposti i Foxes per 4-3 all'overtime, Osteria sconfitta a Vienna. In taglio centrale troviamo anche la cronaca, risse e aggressioni, interviene la polizia. L'ex sede Enel è diventata un rifugio di fortuna per persone senza fissa dimora, finestre rotte, recinzioni divelte e giaciglie all'interno testimoniano la presenza di occupanti abusivi. Ieri all'alba una violenta lite ha svegliato il vicinato. In questo caso, per quanto riguarda qui il rimando alle pagine interne e la giornata, morti sul lavoro, 5 vittime in un anno in Alto Adige, non abbassare la guardia, e da Bolzano, spregio razzista al murale, cancellati bambini neri, il sindaco, ora denunciamo. E rimandi alle pagine interne troviamo anche molte notizie per quanto riguarda lo sport. MotoGP, Poker Aprilia in Indonesia, trionfa Bezzecchi. Verstappen domina e Antonelli terzo vede il mondiale. Tennis, UTF, il bolzanino Weiss dedica la vittoria alla nonna scomparsa. E calcio Serie D, Virtus travolta, il Maia Alta vince in casa contro Schio. E per questa edizione della nostra rassegna stampa per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
6: RTT Music and News.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua. La tua Golia Frutta C. Passa parte tutto il gusto dell'ansia e il benessere della vitamina C. Ti aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: RTC.
5: Le previsioni del meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre, in Trentino previste nube di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il dissolvimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre a tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Meloni Store ha aperto il suo outlet proprio per scoprirsi le serie per uomo e donna, stile, grandi firme e massimo risparmio. Meloni Outlet a Trento in via del Suffragio.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bix, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Spezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, dove un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a danni materiali e un incendio in un terminal. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, la vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L'episodio arriva dopo una precedente ondata di attacchi attribuiti ai ribelli Houthi filo-iraniani, che rivendicano raid contro lo spazio aereo e le infrastrutture energetiche del regno. Un altro missile diretto verso il sud dell'Arabia Saudita sarebbe stato invece intercettato e distrutto. Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini alla massima cautela nei principali aeroporti del paese, avvertendo del rischio di cancellazione e chiusure dello spazio aereo e disagi dei trasporti. Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges a Parigi, fondato nel 1615 e il più antico mercato alimentare coperto della capitale francese. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità complessiva dei danni. La tregua energetica tra Russia e Ucraina, annunciata da Donald Trump, resta senza conferme e viene smentita nei fatti sia da Kiev sia da Mosca. Il presidente americano aveva dichiarato che le due parti avrebbero concordato uno stop immediato agli attacchi, ma Zelensky ha affermato di non essere stato informato dell'intesa, chiedendo chiarimenti su tempi e condizioni. Dal canto suo, la Russia ha negato di aver accettato qualsiasi cessate il fuoco. Sullo sfondo si acuiscono le tensioni tra Trump e Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in risposta agli attacchi di Kiev contro gli impianti petroliferi russi. Lo stesso quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 servizi di intelligence occidentali su possibili operazioni russe contro dirigenti di aziende europee della difesa, nell'ambito di una più ampia strategia di sabotaggio volta a indebolire il sostegno a Kiev. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per recuperare lo speleologo bloccato in una grotta Urzulei nel Nuorese. L'uomo sarebbe sepolto sotto una massa di detriti, le operazioni rese particolarmente complesse dalla quantità di materiale da rimuovere e il rischio di ulteriori crolli. Settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 1,63 gradi sopra i livelli preindustriali, secondo dati Copernicus. Per il secondo mese consecutivo il riscaldamento globale ha superato la soglia di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Preoccupante il livello del ghiaccio marino antartico, che ha raggiunto la terza estensione massima invernale più bassa mai osservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Fitto C. Assaggia tutto il gusto delle arance e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
3: Sirio Materassi, in via Maccagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
1: Cane Ventesta!

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Sempre più buona.
3: Grazie tesoro.
2: Parlavo della formaggiella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
3: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe di Garda. Natura, tradizione, eccellenza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, Funivia Sasta Cordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
4: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
5: Sono le 10 in punto. RTC.
6: Buongiorno a tutti e ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Apriamo l'edizione di quest'ora con la cronaca dalla provincia di Bolzano. È stata trasportata ad urgenza all'ospedale San Maurizio una donna rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi nella zona sud di Bolzano. Lo scontro tra un'automobile e uno scooter si è verificato intorno alle 5.30 all'altezza del sottopasso che collega via Claudia Augusta e via Volta. Ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote, apparsa subito in condizioni molto serie. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure e trasferire la ferita al nosocomio. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto sono stati affidati alle forze dell'ordine. E la comunità diocesana di Trento si unisce in preghiera per Papa Leone XIV, che nell'Angelus di ieri ha annunciato di un imminente intervento chirurgico al polmone per un nodulo in fase iniziale circoscritto. Il pontefice verrà ricoverato all'ospedale Gemelli nella giornata di domani. L'arcivescovo Lauro Tisi ha espresso la vicinanza dell'intera chiesa trentina al pontefice parlando di un momento vissuto con apprensione ma anche con grande fiducia. Monsignor Tisi ha affidato al Signore la salute del Santo Padre e l'operato dei medici augurando una rapida e completa guarigione. E ripercorriamo ora alcune notizie di questo weekend. Parliamo di Carovita. I sindacati hanno rilanciato questo 11 ottobre la piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2025-2027. Le sigle della funzione pubblica di CGL, CISL e UIL del Trentino hanno inviato una lettera al presidente della provincia Maurizio Fugatti per chiedere una convocazione urgente alla provincia e all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale. Obiettivo: tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori del settore pubblico. Tra le rivendicazioni delle sigle, l'attuazione dell'addendum al protocollo 2024 per il recupero dell'inflazione e l'introduzione di un assegno trentino legato alle specificità economiche territoriali, adeguamento e estensione delle indennità operative, strutturazione del lavoro agile e del co-working in sedi pubbliche condivise e garanzie sul buon passo. Parliamo ora invece di abitare. La CGL del Trentino, tramite la responsabile delle politiche abitative, Emanuela Fagioni, ha espresso questo 11 ottobre forti perplessità sul progetto Emergenza Casa Abitare per i lavoratori, promosso dal comune di Rovereto con Confindustria. Pur riconoscendo la grave crisi abitativa che colpisce molti dipendenti, il sindacato critica un bando riservato esclusivamente al settore industriale. I rischi, secondo la sigla, riguarderebbero esclusione dei lavoratori dei comparti più svantaggiati e penalizzazione delle fasce di popolazione più fragile, oltre al rischio di lasciare privo di casa chi perderebbe l'occupazione. Per il sindacato, comuni e provincia dovrebbero piuttosto promuovere soluzioni strutturali ed eque, potenziando l'edilizia sociale e incentivando l'immissione sul mercato degli immobili sfitti. E sempre dalle notizie di questo weekend, Alperi ha presentato alla Val d'Ultimo il progetto della centrale di pompaggio da 400 MW, dialogo con la cittadinanza e compensazione al centro in vista del referendum del 2027. Venerdì e sabato l'evento Alperi è in forma 2. due giorni promossi dal provider energetico per illustrare alla popolazione della Val d'Ultimo il progetto della centrale tra il lago di Quaira e il bacino di Zoccolo. L'associazione Bersando Others ODV ha segnalato nuovi sversamenti di liquami e letame nei prati vicini al fiume Sarca, in località Plaza Santo Antonio di Mavignola. Secondo l'associazione, questa situazione continua da oltre 6 anni, nonostante denunce, sequestri e l'attuale gestione affidata alle istituzioni a seguito di provvedimenti giudiziari legati a un'azienda agricola. Nel mirino dell'associazione sono finiti il sindaco di Pinzolo, Michele Tereghini, e il presidente della federazione allevatori Giacomo Brock. La risposta di Tereghini: in autunno è normale spargere letami sul prato. E sempre da questo weekend la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Trento contro la revoca della sospensione dal servizio di Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. Il dirigente era stato sospeso per un anno a maggio nell'ambito dell'inchiesta Carbone delle Alpi, ma la misura era già stata annullata a giugno dal Tribunale del Riesame, decisione ora definitivamente confermata dalla Suprema Corte. L'indagine avviata nel 2022 dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri riguarda un presunto traffico illecito di rifiuti legati al teleriscaldamento per la produzione di carbonella e fertilizzanti. E invece, per quanto riguarda gli eventi di questo weekend, questo 9 ottobre al Museo di Bolzano, un confronto dedicato al tema della cura, non come semplice sguardo sulla malattia, ma come elemento relazionale che tiene conto della persona nella sua interezza. Uno sguardo multiprospettivo e transdisciplinare per porre la persona al centro delle terapie. Passiamo ora allo sport, grande prova di carattere per l'Ita Trentino femminile, che si è imposta per 3-2 al tie break sulla Clay Imola Volley. Sotto 1-2 nel conto dei set, le gialloblu di coach Beltrami hanno ribaltato la sfida dominando la quarta e la quinta frazione. Fondamentale l'apporto delle giocatrici entrate dalla panchina, guidate da Rizzieri, eletta MVP della partita, Ristori, Tomberli e Colombo, mentre Estusio e Frelli hanno trascinato l'attacco con 22 punti ciascuna. Con questa vittoria le trentine guadagnano 2 punti preziosi per la classifica. Il quintetto gialloblu tornerà subito in campo mercoledì 14 ottobre per la trasferta a Parma contro Club Italia. E questa domenica vittoria anche per la Citrento, che ha superato 1-0 la Folgore Caratese al Briamasco. I gialloblu hanno giocato una buona partita e hanno ottenuto i 3 punti grazie alla marcatura di Ladisa. La squadra dei Tabbiani sale così a quota 17 punti in classifica, al quarto posto. Il prossimo impegno degli Aquilotti sarà lunedì 19 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Zini Tauro contro le Dolomiti Bellunesi. E per questa edizione del Giornale Radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: Da 25 anni con i nemici. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mi fate conoscere fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Giornata pesante? Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Assaggi tutto il gusto dell'arancia e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: RTC.
6: Le previsioni del meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre, in Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distorbimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: something I wanna talk about.
1: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo viaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria viaggio. A Trento, via la Visotto 8.
2: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme in riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
3: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
2: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
4: Sirio Materassi, in via Maccagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
5: Canevent Fest Arcendo!

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a lasciare il tempo.

Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, dove un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a danni materiali e un incendio in un terminal. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, la vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L'episodio arriva dopo una precedente ondata di attacchi attribuiti ai ribelli Houthi filo-iraniani, che rivendicano raid contro lo spazio aereo e le infrastrutture energetiche del regno. Un altro missile diretto verso il sud dell'Arabia Saudita sarebbe stato invece intercettato e distrutto. Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini alla massima cautela nei principali aeroporti del paese, avvertendo del rischio di cancellazioni e chiusure dello spazio aereo e disagi ai trasporti. Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges a Parigi, fondato nel 1615 e il più antico mercato alimentare coperto della capitale francese. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità complessiva dei danni. La tregua energetica tra Russia e Ucraina, annunciata da Donald Trump, resta senza conferme e viene smentita nei fatti sia da Kiev sia da Mosca. Il presidente americano aveva dichiarato che le due parti avrebbero concordato uno stop immediato agli attacchi, ma Zelensky ha affermato di non essere stato informato dell'intesa, chiedendo chiarimenti su tempi e condizioni. Dal canto suo, la Russia ha negato di aver accettato qualsiasi cessate il fuoco. Sullo sfondo si acuiscono le tensioni tra Trump e Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in risposta agli attacchi di Kiev contro gli impianti petroliferi russi. Lo stesso quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 servizi di intelligence occidentali su possibili operazioni russe contro dirigenti di aziende europee della difesa, nell'ambito di una più ampia strategia di sabotaggio volta a indebolire il sostegno a Kiev. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per recuperare lo speleologo bloccato in una grotta Urzulei nel Nuorese. L'uomo sarebbe sepolto sotto una massa di detriti, le operazioni rese particolarmente complesse dalla quantità di materiale da rimuovere e il rischio di ulteriori crolli. Settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 1,63 gradi sopra i livelli preindustriali, secondo dati Copernicus. Per il secondo mese consecutivo il riscaldamento globale ha superato la soglia di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Preoccupante il livello del ghiaccio marino antartico, che ha raggiunto la terza estensione massima invernale più bassa mai osservata. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
1: RTP New Entry. Su RTP è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: caldo. È tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formagella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formagella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Arrivare a casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda.

0: domani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Benelli e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
2: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme in riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati per garantirti un benessere reale e duraturo.
3: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
2: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
4: Sirio Materassi, in via Maccagna Trento, in via Copernico a Bolzano.
5: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
7: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia in spagnolo.
6: Ma una bomba!
7: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
8: Sono le 11:01. RTC.
9: Buongiorno a tutti e ben ritrovati insieme alla redazione di RTP La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Diminuiscono i delitti in Italia ma non in Trentino, è quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Secondo l'edizione 2026 dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale relativi al 2025. Nella classifica Trento si colloca al 55° posto della graduatoria nazionale, con 3.146,4 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, ma con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46° posto, si colloca Bolzano, penultima per le truffe e frodi informatiche, mentre terza alle spalle di Prato e Milano per quanto riguarda il numero di segnalati di cittadini non italiani sul totale di denunciati arrestati. In Alto Adige si tratta del 54,7%, mentre la media nazionale è del 35%. E parliamo ora di psicologia dell'emergenza. Capire come reagiamo in condizioni di urgenza o necessità è il fulcro tematico della settimana della protezione civile, che prende l'avvio oggi, lunedì 12 ottobre. Non solo imparare a riconoscere o sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma comprendere anche le emozioni che si celano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana, l'Organizzazione Psicologica di Popoli del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Primo appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 presso la Sala Belli del Palazzo della Provincia, insieme a Rita Colucci, per l'incontro Quando un soccorritore incontra un bambino. E dopo 30 anni il nuovo contratto collettivo per il corpo permanente dei vigili del fuoco a Bolzano, in apertura della settimana dedicata alla protezione civile, proprio in questo esatto momento presso il deposito dei veicoli del corpo permanente dei vigili di Bolzano, sta avendo luogo l'incontro per la presentazione delle novità del nuovo contratto entrato in vigore ad agosto. Un contratto che apporta per la prima volta un miglioramento economico e mira a tenere conto delle crescenti esigenze di questa professione indispensabile, oltre a offrire un quadro adeguato per lo svolgimento del lavoro. E passiamo ora alla cronaca. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Maurizio una donna rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi nella zona sud di Bolzano.
10: Lo scontro tra un'automobile e uno scooter si è verificato intorno alle 5.30 all'altezza del sottopasso che collega via Claudia Augusta e via Volta. Ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote, apparsa subito in condizioni molto serie. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure e trasferire la ferita al nosocomio. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto sono stati affidati alle forze dell'ordine. E sempre per quanto riguarda la cronaca, dalla provincia di Bolzano un inseguimento nei boschi della Valpusteria si è concluso con una serie di pesanti sanzioni, denunce e sequestri per un 43enne di Brunico. L'episodio è iniziato a Molin di Tures durante un posto di controllo dei carabinieri. Alla vista della pattuglia, l'uomo in sella a una moto 125 cc ha ignorato l'alto ed è fuggito a forte velocità in direzione di Geist. Giunto in una zona boschiva, ha abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi tra la fitta vegetazione. Braccato dai militari, dagli accertamenti è emerso successivamente che il motociclista guidava con patente sospesa a tempo indeterminato. Il veicolo, in testata persa, era privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre la targa era stata contraffatta. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina. Scattati la denuncia, il ritiro della patente, il sequestro del mezzo dello stupefacente e della targa contraffatta, oltre a pesanti sanzioni. E la comunità diocesana di Trento si unisce in preghiera per Papa Leone XIV che nell'Angelus di ieri ha annunciato un imminente intervento chirurgico al polmone per un nodulo in fase iniziale circoscritto. Il pontefice verrà ricoverato all'ospedale Gemelli nella giornata di domani. L'arcivescovo Lauro Tisi ha espresso la vicinanza dell'intera chiesa trentina al pontefice, parlando di un momento vissuto con apprensione ma anche con grande fiducia. Passiamo ora allo sport, grande prova di carattere per l'Itas Trentino femminile che si è imposta per 3-2 al tie break sulla Clay Imola Volley. Sotto 1-2 nel conto dei set, le gialloblu di coach Beltrami hanno ribaltato la sfida dominando la quarta e la quinta frazione. Fondamentale l'apporto delle giocatrici entrate dalla panchina, guidate da Rizzieri, eletta MVP della partita, Ristori, Tomberli e Colombo, mentre Susio e Frelli hanno trascinato l'attacco con 22 punti ciascuna. Con questa vittoria le trentine guadagnano due punti preziosi per la classifica. Il quintetto gialloblu tornerà subito in campo mercoledì 14 ottobre per la trasferta a Parma contro Club Italia. E questa domenica vittoria anche per la C Trento che ha superato 1-0 la Folgore Caratese al Briamasco. I gialloblu hanno giocato una buona partita e hanno ottenuto i 3 punti grazie alla marcatura di Ladisa. La squadra dei Tabbiani sale così a quota 17 punti in classifica al quarto posto. Il prossimo impegno degli Aquilotti sarà lunedì 19 ottobre alle ore 20.30 allo stadio Zuni Tauro contro le Dolomiti Bellunesi. E per questa edizione del giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
11: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace, una scelta certo che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso, la guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo appunto è successo nelle ultime 48 ore e oggi lo chiediamo con angoscia.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTT La Radio. Proviamo insieme a fare chiarezza.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano e li urlano. E i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calci. E da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma loro dentro di te c'è un Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
13: Le previsioni del meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre, in Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distogliamento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: immagine, la bontà unica di Alpe di Garda, natura, tradizione, eccellenza gastronomica per un formaggio di altissima qualità. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3000 metri, Funivia Sasso Pordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalista.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bist, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, dove un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a danni materiali e un incendio in un terminal. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, la vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L'episodio arriva dopo una precedente ondata di attacchi attribuiti ai ribelli Houthi filo-iraniani, che rivendicano raid contro lo spazio aereo e le infrastrutture energetiche del regno. Un altro missile diretto verso il sud dell'Arabia Saudita sarebbe stato invece intercettato e distrutto. Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini alla massima cautela nei principali aeroporti del paese, avvertendo del rischio di cancellazione e chiusure dello spazio aereo, disagi e trasporti. Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges a Parigi, fondato nel 1615 e il più antico mercato alimentare coperto della capitale francese. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità complessiva dei danni. La tregua energetica tra Russia e Ucraina, annunciata da Donald Trump, resta senza conferme e viene smentita nei fatti sia da Kiev sia da Mosca. Il presidente americano aveva dichiarato che le due parti avrebbero concordato uno stop immediato agli attacchi, ma Zelensky ha affermato di non essere stato informato dell'intesa, chiedendo chiarimenti su tempi e condizioni. Dal canto suo, la Russia ha negato di aver accettato qualsiasi cessate il fuoco. Sullo sfondo si acuiscono le tensioni tra Trump e Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in risposta agli attacchi di Kiev contro gli impianti petroliferi russi. Lo stesso quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 servizi di intelligence occidentali su possibili operazioni russe contro dirigenti di aziende europee della difesa, nell'ambito di una più ampia strategia di sabotaggio volta a indebolire il sostegno a Kiev. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per recuperare lo speleologo bloccato in una grotta Urzulei nel Nuorese. L'uomo sarebbe sepolto sotto una massa di detriti e le operazioni rese particolarmente complesse dalla quantità di materiale da rimuovere e il rischio di ulteriori crolli. Settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 1,63 gradi sopra i livelli preindustriali, secondo dati Copernicus. Per il secondo mese consecutivo il riscaldamento globale ha superato la soglia di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Preoccupante il livello del ghiaccio marino antartico, che ha raggiunto la terza estensione massima invernale più bassa mai osservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornata pesante? Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Affogaggi tutto il gusto della mancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: RTP New Entry. Su RTP è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: per te, uomo, l'abito su misura è Neroni Store. Affidati al nostro servizio sartoriale. Stile, personalità, una qualità unica in ogni dettaglio.
1: A Trento, in via Garibaldi, verso il Duomo.
0: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagull, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagull, concessionaria piaggio. A Trento, via la Risotto 8. Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
2: Noi che siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po' mi fa ridere.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arena, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arena siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione. E anche dopo ti aspettiamo in showroom a Civitano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arena, insieme a te.
1: Cane Ventessa, sì,

0: ti senti bene. Vieni in showroom a Fidenzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Sono le 12 e un minuto. RTC.
2: Ancora un buongiorno e ben ritrovati insieme alla redazione di RTT, la radio, per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con l'edizione di quest'ora parlando di scuola, mentre in Alto Adige la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per gli insegnanti, in Trentino monta la protesta. Lavoro sommerso, accumulo di mansioni burocratiche, responsabilità straordinarie e stipendi tra i più bassi d'Europa sono problemi che non possono più attendere. Tra gli istituti a mobilitarsi, il liceo scientifico Galilei di Trento, scrive l'Adige. 70 professori su 80 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero. Per l'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, una posizione che finisce per danneggiare i ragazzi. Non si è fatta attendere la risposta delle opposizioni, che hanno definito le parole dell'assessore come un atteggiamento frontale di scontro inaccettabile, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, definiti dall'assessore come i nostri ragazzi, e che, secondo le opposizioni, sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. La dura risposta arriva in una nota da Francesca Parolari e Lucia Maestri di Tisi del Trentino, con Michele Malfer, Campobase, Paola De Magri, Casa Autonomia EU e Lucia Coppola, Alleanza Verdi Sinistra. Passiamo ora alla cronaca, in particolare alla cronaca dall'Alto Adige. Un finto colonnello è stato bloccato a Roma Termini dopo una truffa ai danni di un'anziana di Bronzolo. L'uomo aveva chiamato la 77enne informandola che l'auto del marito era stata usata per una rapina a Trento e che le forze dell'ordine dovevano svolgere delle indagini. Il malvivente si era poi presentato a casa della donna e l'aveva convinta a consegnare denaro e gioielli. Grazie all'analisi dei video di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità di un 22enne che si era diretto verso il sud in treno. Il giovane è stato fermato dalla polizia ferroviaria di Roma Termini e trovato in possesso di 450 euro in contanti e preziosi per circa 3.000 euro. L'uomo è stato poi deferito in stato di libertà per truffa aggravata. E sempre per quanto riguarda la cronaca, lotta al narcotraffico a Bolzano, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato due persone, sequestrati 100 grammi di cocaina, sostanze da taglio, un bilancino di precisione e 2.500 euro in contanti. Dalla droga si sarebbero potuto ricavare circa 348 dosi, rinvenuti anche tre passamontagna, tre repliche di armi con da sparo e uno sforditore elettrico. L'operazione è scattata al termine di alcuni giorni di osservazione e monitoraggio, durante i quali i militari hanno raccolto elementi investigativi a carico dei due uomini. Il blitz è stato eseguito all'interno della loro abitazione con il supporto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza. E ancora dalla cronaca dalla provincia di Bolzano, un inseguimento dei boschi della Valpusteria si è concluso con una serie di pesanti sanzioni, denunce e sequestri per un 43enne di Brunico. L'episodio è iniziato a Molini di Tures durante un posto di controllo dei carabinieri. Alla vista della pattuglia, l'uomo in sella a una moto 125 cc ha ignorato l'alto ed è fuggito a forte velocità in direzione di Gais. Giunto in zona boschiva, avrebbe abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi tra la fitta vegetazione. Braccato dai militari, dagli accertamenti è emerso che il motociclista guidava con patente sospesa a tempo indeterminato. Il veicolo, intestato a terzi, era privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre la targa era stata contraffatta. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina. Scattati la denuncia, il ritiro della patente, il sequestro del mezzo di stupefacente e della targa contraffatta, oltre a pesanti sanzioni. E passiamo ora allo sport. Il precampionato dell'Itas Trentino maschile si chiude con il secondo posto nella Sardinia International Volley Cup 2026 di Cagliari. Dopo la perentoria vittoria di sabato, i cechi domenica sera i gialloblu non sono riusciti a concedere il bis nella finale del quadrangolare isolano, rimediando la prima sconfitta stagionale per mano di Piacenza. Gli emiliani si sono imposti per 1-0-3. Abbiamo perso perché non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco, che è ragionevolmente ancora lontano da quello che vogliamo, ha commentato a fine partita l'allenatore dell'Itas Trentino, Marcelo Mendes. Ci sono tanti aspetti su cui lavorare e migliorare in vista del debutto in Superlega. Sappiamo che c'è da fare, ma siamo tutti determinati ad allenarci, ha dichiarato l'allenatore. E per quanto riguarda un appuntamento che prenderà luogo quest'oggi, ultimo incontro della ricca agenda diocesana per il tempo del creato 2026, questo lunedì 12 ottobre alle ore 18 al Polo Culturale Vigilanum di Trento, è in programma l'incontro Le CERS, Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, per una transizione giusta, un'occasione per fare il punto su uno strumento sul quale negli ultimi anni si sono concentrate molte aspettative, partecipazione dei cittadini e accompagnamento alla transizione energetica. Sono oggi infatti 30 le comunità energetiche rinnovabili iscritte all'elenco provinciale dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e buona musica. Le previsioni del meteo per questo inizio settimana lunedì 12 ottobre in Trentino: previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il disperdimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: dolce e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formagella Primosene, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
0: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo viaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria viaggio. A Trento, via la Visotto 8.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldipassalista.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono senza sosta le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu nel territorio di Urzulei, in Ogliastra, in Sardegna, dopo una frana che ha ostruito l'accesso alla cavità. L'uomo si trova a circa 10 metri di profondità ed è stato raggiunto vocalmente dai soccorritori, che lo riferiscono vivo e cosciente. Le operazioni proseguite per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di detriti e massi instabili da rimuovere con estrema cautela. Sul posto lavorano decine di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Andiamo in Medio Oriente, nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, dove un proiettile non identificato ha colpito lo scalo provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a danni materiali e un incendio in un terminal. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, la vittima è un cittadino pakistano e i feriti sono stati trasportati in ospedale. La tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump resta senza conferme e si scontra con le smentite di Kiev e Mosca. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha accusa il Kremlin di aver violato l'intesa poche ore dopo l'annuncio americano, colpendo la centrale termica numero 5 di Kharkiv. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov accusa Zelensky di non voler porre fine al conflitto e rilancia le parole di Trump sulla necessità di un nuovo presidente ucraino, sostenendo che Kiev debba assumersi la responsabilità di decisioni decisive per fermare la guerra. Milano si conferma la provincia italiana con la più alta incidenza di denunce in rapporto alla popolazione, con oltre 7.000 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, in aumento dello 0,6% rispetto al 2024. Emerge dall'indice della criminalità del Sole 24 Ore, che colloca al secondo posto Firenze, seguita da Roma, mentre Oristano registra il tasso più basso. A livello nazionale nel 2025 i delitti denunciati sono scesi a circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto all'anno precedente, interrompendo 4 anni consecutivi di crescita. In calo soprattutto i furti, meno 5,9%, e gli omicidi volontari, scesi a 289, mentre aumentano le truffe e le frodi informatiche, più 4,4%. Il rapporto segnala inoltre 39.600 minorenni denunciati o arrestati, il 34% in più rispetto al 2019. Buona la prima per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan. La trentenne di Bagni di Lucca ha battuto all'esordio 6-3-6-4 in poco meno di un'ora e tre quarti di partita la ceca Sara Bejlek. Al secondo turno affronterà la vincente del mestre l'austriaca Tagger e la ceca Bartunkova. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di incoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la posta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Clark, come amore per il design. Tutti sono duelli, che stanno per lavoro, duro e per legno. Nostre, per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre tele. La M, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi il Celeri, all'inizio, la I, come la nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
1: Cane ben senso.

non troppo più spalla, e tutti pensano che sia come un'arma, non

fatti fuori continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. Perché gli super li seguono sempre nella rete, a volte i falsi trasformano in niente, sempre più violento. Per contro

passeggiamo da sole e ci seguiamo quasi sempre i soli, ci lasciamo.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Da tre generazioni, Patifrux fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunti e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifrux. Patifrux e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un body pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldifastalift.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Santa, cerca.
5: Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
6: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
7: La pasta è pronta!
8: Per sostenere, c'è bisogno di sapere che non è solo.
6: Quando facciamo squadra,
9: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
10: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
11: E mi raccomando, non mancare.
12: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stare intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La vita via è arrivata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Primastar. Diesel fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
13: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
14: Sono le 13, in punto. RTC.
15: Ancora un buongiorno e ben ritrovati insieme alla redazione di RTT La Radio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con l'edizione di quest'ora parlando di scuola, mentre in Alto Adige la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per gli insegnanti, in Trentino monta la protesta. Lavoro sommerso, accumulo di mansioni burocratiche, responsabilità straordinarie e stipendi tra i più bassi d'Europa sono problemi che non possono più attendere. Tra gli istituti a mobilitarsi, dice il scientifico Galilei di Trento, scrive l'Adige. 70 professori su 80 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero. Per l'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, una posizione che finisce per danneggiare i ragazzi. Non si è fatta attendere la risposta delle opposizioni, che hanno definito le parole dell'assessore come un atteggiamento frontale di scontro inaccettabile, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, definiti dall'assessore come i nostri ragazzi, e che, secondo le opposizioni, sarebbe profondamente opportunistico poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. La dura risposta arriva in una nota da Francesca Parolari e Lucia Maestri di Tisi del Trentino con Michele Malfer, Campobase, Paola De Magri, Casa Autonomia EU e Lucia Coppola, Alleanza Verdi Sinistra. Passiamo ora alla cronaca, in particolare alla cronaca dall'Alto Adige. Un finto colonnello è stato bloccato a Roma Termini dopo una truffa ai danni di un'anziana di Bronzolo. L'uomo aveva chiamato la 77enne informandola che l'auto del marito era stata usata per una rapina a Trento e che le forze dell'ordine devono svolgere delle indagini. Il movimento si era poi presentato a casa della donna e l'aveva convinta a consegnare denaro e gioielli. Grazie all'analisi di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità di un 22enne che si era diretto verso sud in treno. Il giovane è stato fermato dalla polizia ferroviaria di Roma Termini e trovato in possesso di 450 euro in contanti e preziosi per circa 3.000 euro. L'uomo è stato poi detenuto in stato di libertà per truffa aggravata. E sempre per quanto riguarda la cronaca, lotta al narcotraffico a Bolzano, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato due persone, sequestrati 100 grammi di cocaina, sostanze da taglio, un bilancino di precisione e 2.500 euro in contanti. Dalla droga si sarebbero potute ricavare circa 348 dosi, rinvenuti anche tre passamontagna, tre repliche di armi da sparo e uno sporditore elettrico. L'operazione è scattata al termine di alcuni giorni di osservazione e monitoraggio, durante i quali i militari hanno raccolto elementi investigativi a carico dei due uomini. Il blitz è stato eseguito all'interno della loro abitazione con il supporto di un'unità. presunta cinofila della Guardia di Finanza. E ancora dalla cronaca della provincia di Bolzano, un inseguimento dei boschi della Valpusteria si è concluso con una serie di pesanti sanzioni, denunce e sequestri per un 43enne di Brunico. L'episodio è iniziato a Molini di Tures durante un posto di controllo dei carabinieri. Alla vista della pattuglia, l'uomo in sella a una moto 125 cc ha ignorato l'alto ed è fuggito a forte velocità in direzione di Gaist. Giunto in zona boschiva, avrebbe abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi tra la fitta vegetazione. Braccato dai militari, dagli accertamenti è emerso che il motociclista guidava con patente sospesa a tempo indeterminato. Il veicolo, intestato a terzi, era privo di copertura assicurativa e di revisione, mentre la targa era stata contraffatta. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina. Scattati la denuncia, il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e dello stupefacente, della targa contraffatta, oltre a pesanti sanzioni. E passiamo ora allo sport. Il precampionato dell'Itas Trentino maschile si chiude con il secondo posto nella Sardinia International Volley Cup 2026 di Cagliari. Dopo la perentoria vittoria di sabato sui cechi, domenica sera i gialloblu non sono riusciti a concedere il bis nella finale del quadrangolare isolano, rimediando la prima sconfitta stagionale per mano di Piacenza. Gli emiliani si sono imposti per 1-0-3. Abbiamo perso perché non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco, che è ragionevolmente ancora lontano da quello che vogliamo, ha commentato a fine partita l'allenatore dell'Itas Trentino, Marcello Mendes. Ci sono tanti aspetti su cui lavorare e migliorare in vista del debutto in Superlega. Sappiamo che c'è da fare, ma siamo tutti determinati ad allenarci, ha dichiarato l'allenatore. E per quanto riguarda un appuntamento che prenderà luogo quest'oggi, ultimo incontro della ricca agenda diocesana per il tempo del creato 2026, questo lunedì 12 ottobre alle ore 18 al Polo Culturale Vigilanum di Trento, è in programma l'incontro Le CERS, Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali per una transizione giusta, un'occasione per fare il punto su uno strumento sul quale negli ultimi anni si sono concentrate molte aspettative, partecipazione dei cittadini e accompagnamento alla transizione energetica. Sono oggi infatti 30 dalle comunità energetiche rinnovabili iscritte all'elenco provinciale dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e buona musica.
7: Da 25 anni con Enci, puoi conti, carte, mutui, prestiti, conti di interesse, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA. Mica male! Allora, Enci, la banca subito su Enci. Mi faccio promozionare fino al 2 novembre, documentazione informativa su Enci.it.
15: Le previsioni del meteo per questo inizio settimana lunedì 12 ottobre in Trentino: previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il dissolvimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.
1: Tutto quanto fai con me.

I'm gonna do my best.

0: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno in studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Da Anche Tilla Bugno, da Finona Inù, da Pantani a Simoni, da Corbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, si racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
1: Cane Ventesta.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Nobel per l'economia 2026 va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford delle università di Stanford e Columbia, premiati per gli studi sui fondamentali microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche aiutano governi e banche centrali a contrastare inflazione, crisi economiche e shock energetici. La premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Asto Lombarda, definisce debole la crescita italiana, ma sottolinea la tenuta dell'economia. Per il 2026 afferma il PIL potrebbe raggiungere l'1%. Tra le priorità rilancia gli investimenti e una governance sull'intelligenza artificiale. Meloni chiede infine uno stato alleato delle imprese che accompagni l'industria senza ostacolarla né considerarla soltanto una fonte di tasse. Il Cremlino prende tempo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. I contatti sono ancora in corso, ha dichiarato il portavoce Peskov. Mosca afferma di volere una pace duratura respingendo una tregua di 60 giorni proposta da Zelensky. Peskov attacca inoltre l'Unione Europea accusandola di alimentare il conflitto dopo l'approvazione di quasi 1600 nuove sanzioni contro la Russia. Paura in una scuola media di Aubagne vicino Marsiglia in Francia, dove il preside e un insegnante sono stati feriti da colpi di fucile da caccia. Fermato uno sospetto studente di 14 anni. Il dirigente, 57 anni, è stato colpito all'anca, mentre l'insegnante, 37 anni, alla coscia. Entrambi sono ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Aperta un'indagine per tentato omicidio. Il nodulo polmonare scoperto da Papa Leone durante i controlli medici di routine in Vaticano. La lesione è stata individuata in una fase molto precoce e non presenta sintomi. A confermarlo è la sala stampa della Santa Sede, precisando che gli esami non erano legati a disturbi specifici. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero prosegue regolarmente le attività previste per la giornata. Aurelio De Laurentiis rilancia la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Il patron del Napoli, a margine della consegna del collare d'oro al club, definisce un passo indietro un'eventuale rinuncia. Sul tecnico Massimiliano Allegri, De Laurentiis conferma: ho fatto la scelta giusta, fiducia anche alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, con il presidente che promuove il ritorno alla difesa a tre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it. Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldipassalist.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
0: Arrivare a casa con mobili di qualità, ti risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno.

0: rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incontimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Da Anchetila Bugno, da Fignon Aino, da Pantani a Simoni, da Coldrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, si racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10.

0: mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 14, in punto. RTC.
2: Ancora un buongiorno, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. Weekend intenso per il comando provinciale dei Carabinieri di Trento che nel corso del fine settimana hanno identificato 314 soggetti, di cui due terzi con precedenti di polizia, 8 le persone segnalate per consumo di sostanze stupefacenti e 5 denunciate. All'operazione hanno preso parte le aliquote di pronto intervento di Trento, l'unità del nostro di Lives e della Polizia Locale di Trento e un velivolo del terzo nucleo elicotteri Carabinieri di Bolzano. Tra i denunciati un cittadino straniero per aver sottratto 4 giacche in un negozio e spinto il dipendente nel tentativo di sfuggire, una giovane italiana per il possesso di un'arma bianca, un giovane straniero denunciato per spaccio, trovato in possesso di hashish e contanti e due stranieri fermati per ricettazione. E sempre per quanto riguarda la cronaca, ci spostiamo ora in provincia di Bolzano, lotta al narcotraffico. I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato due persone, sequestrati 100 grammi di cocaina, sostanze da taglio, un bilancino di precisione e 2.500 euro in contanti. Dalla droga si sarebbero potute ricavare circa 348 dosi, rinvenuti anche tre passamontagna, tre repliche di armi comuni da sparo e uno storditore elettrico. L'operazione è scattata al termine di alcuni giorni di osservazione e monitoraggio, durante i quali i militari hanno raccolto elementi investigativi a carico dei due uomini. Il blitz è stato eseguito all'interno della loro abitazione con il supporto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza. Parlando di criminalità, diminuiscono i delitti in Italia, ma non in Trentino. Questo è quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Secondo l'edizione 2026 dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale relativi al 2025. Nella classifica Trento si colloca al quinto posto della graduatoria nazionale con 3.546,4 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, ma con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46esimo posto, si colloca Bolzano, penultima per le truffe e frodi informatiche, mentre terza alle spalle di Prato e Milano per quanto riguarda il numero di segnalati di cittadini non italiani sul totale di denunciati arrestati. In Alto Adige si tratta del 54,7%, mentre la media nazionale è del 35%. E passiamo ora alle notizie dalla pagina sindacale. Dimissioni in maternità. La UIL del Trentino lancia l'allarme sui numeri forniti dall'assessore al lavoro Achille Spinelli in risposta ad un'interrogazione presentata dalla consigliera di Campobase Chiara Maule. Secondo i dati, nei primi tre mesi del 2026, 263 donne hanno abbandonato il proprio posto di lavoro ad un anno dalla nascita del proprio figlio. Nell'intero 2025 quelle complessive erano state 519. Per il sindacato è necessario che le imprese smettano di considerare la maternità come un onere e bisogna mantenere l'esperienza all'interno delle aziende, oltre che garantire una migliore conciliazione vita-lavoro per rimanere attrattive. Fondamentale, infine, assicurare congedi paritari per i papà. E parliamo ora di un appuntamento. Si terrà al Musee di Trento dal 13 al 15 novembre l'edizione 2026 del Festival della Famiglia, promosso e coordinato dall'Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia Autonoma di Trento. Al centro di questa edizione i punti di equilibrio, il tema scelto per riflettere sui cambiamenti che attraversano le famiglie, la società e le istituzioni, sulle risposte necessarie per accompagnarli. Tra i filoni che verranno affrontati durante il festival, quello accademico-scientifico con gli interventi degli esperti, quello dedicato alla dimensione esperienziale con laboratori interattivi e attività tematiche e il terzo ambito della cittadella della famiglia progettata e gestita dall'Agenzia per la Coesione Sociale in sinergia con i distretti famiglia. Sempre per quanto riguarda un appuntamento, parliamo ora di ambiente, ultimo incontro della ricca agenda diocesiana per il tempo del creato 2026. Questo lunedì 12 ottobre alle 18 al Polo Culturale di Giranum di Trento è in programma l'incontro Le CERS, comunità energetiche rinnovabili e solidali per una transizione giusta, un'occasione per fare il punto su uno strumento quale negli ultimi anni si sono concentrate molte aspettative, molta partecipazione dei cittadini e accompagnamento alla transizione energetica. Sono oggi infatti 30 le comunità energetiche rinnovabili iscritte all'elenco provinciale dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia. E per quanto riguarda invece lo sport, il precampionato dell'Itas Trentino maschile si chiude con il secondo posto nella Sardinia International Volley Cup 2026 di Cagliari. Dopo la perentoria vittoria di sabato su Ceti, domenica sera i gialloblu non sono riusciti a concedere il bis nella finale del quadrangolare isolano, rimediando la prima sconfitta stagionale per mano di Piacenza. Gli emiliani si sono imposti per 1-0-3. Abbiamo perso perché non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco, che è ragionevolmente ancora lontano da quello che vogliamo, ha commentato a fine partita l'allenatore dell'Itas Trentino Marcello Mendes. Ci sono tanti aspetti su cui lavorare e migliorare in vista del debutto in Superlega. Sappiamo che c'è da fare, ma siamo tutti determinati ad allenarci, ha dichiarato l'allenatore. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto. Noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona musica.

0: serve un VAL a regolamento. Nissan Trimaster, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparami anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: RTC
2: il meteo di martedì 6 ottobre in Trentino, nubi basse al mattino, indispoglimento, poi alternanza di tratti soleggiati e annuvolamenti con possibili brevi rovesci isolati specie nel pomeriggio. Temperature stazionarie, venti deboli variabili sia in quota che in valle. In Alto Adige invece sole e nubi con possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio sulla parte occidentale del territorio. Temperature a Trento minime di 11 gradi, massime di 22, a Bolzano minime di 11, massime di 23.

0: generazioni. Pampers fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunti e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Pampers. Pampers è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Un body pass a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta bodypassalist.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Dist, prendi 2 e paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Nobel per l'economia 2026 va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford delle università di Stanford e Columbia, premiati per gli studi sui fondamentali microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche aiutano governi e banche centrali a contrastare inflazione, crisi economiche e shock energetici. La premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Assolombarda, definisce debole la crescita italiana, ma sottolinea la tenuta dell'economia. Per il 2026 afferma il PIL potrebbe raggiungere l'1%. Tra le priorità rilancia gli investimenti e una governance sull'intelligenza artificiale. Meloni chiede infine uno stato alleato delle imprese che accompagni l'industria senza ostacolarla né considerarla soltanto una fonte di tasse. Il Cremlino prende tempo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. I contatti sono ancora in corso, ha dichiarato il portavoce Peskov. Mosca afferma di volere una pace duratura, respingendo una tregua di 60 giorni proposta da Zelensky. Peskov attacca inoltre l'Unione Europea, accusandola di alimentare il conflitto dopo l'approvazione di quasi 1.600 nuove sanzioni contro la Russia. Paura in una scuola media di Aubagne, vicino Marsiglia, in Francia, dove il preside e un insegnante sono stati feriti da colpi di fucile da caccia. Fermato uno sospetto studente di 14 anni. Il dirigente, 57 anni, è stato colpito all'anca, mentre l'insegnante, 37 anni, alla coscia. Entrambi sono ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Aperta un'indagine per tentato omicidio. Il nodulo polmonare scoperto da Papa Leone durante i controlli medici di routine in Vaticano. La lesione è stata individuata in una fase molto precoce e non presenta sintomi. A confermarlo è la sala stampa della Santa Sede, precisando che gli esami non erano legati a disturbi specifici. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero prosegue regolarmente le attività previste per la giornata. Aurelio De Laurentiis rilancia la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Il patron del Napoli, a margine della consegna del collare d'oro al club, definisce un passo indietro un'eventuale rinuncia. Sul tecnico Massimiliano Allegri, De Laurentiis conferma: ho fatto la scelta giusta, fiducia anche alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, con il presidente che promuove il ritorno alla difesa a 3. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Thank you.

conto, conto, conto, conto.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Chivezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Cane del festa a Chiembra!
2: Sabato 17 ottobre vi aspetta una cena itinerante tra le tipiche canne del centro storico. Vini, spumanti e caratteri della Val di Chiembra abbinati ai sapori locali della Val di Chiembra.
1: E poi musica, arte, spettacoli e una divertente camera e scherzo.
2: Prenotazione obbligatoria su www.valdicembra.it.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Chivezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
4: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan Note.
3: Ah, una bomba!
4: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
5: Sono le 15 e un minuto. RTC.
6: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTT per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. In Italia i reati diminuiscono, ma il Trentino va contro tendenza. Questo è quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta, dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024. Più di 42.000 delitti in meno, secondo l'edizione 2026 dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Criminale relativi al 2025. Nella classifica Trento si colloca al 55esimo posto della graduatoria nazionale con oltre 3.100 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, ma con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46esimo posto, si colloca Bolzano, penultima per le truffe e frodi informatiche, mentre terza alle spalle di Prato e Milano per quanto riguarda il numero di segnalati di cittadini non italiani sul totale di denunciati e arrestati. In Alto Adige si tratta del 54,7%, mentre la media nazionale è del 35%. E si è tenuta questa mattina al Tribunale di Trento l'udienza a porte chiuse per il processo Perfido 2, il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel settore del Porfido. Il procedimento si divide ora in due tronconi dopo la scelta dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei carabinieri di Albiano, Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolla e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego, Ilona Lases e Bruno Groff di Frassilongo, al quale è contestato lo scambio elettorale politico-mafioso. Tra quanti hanno scelto il rito ordinario figura invece l'ex parlamentare Mauro Ottobre. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre con un'udienza dedicata alla prova contraria della procura. Sarà l'ultima per la giudice Elsa Vesco, prossima alla pensione. La sua sostituzione rischia di complicare la prosecuzione del procedimento. Per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice con un probabile avvio del processo a febbraio 2026. E parliamo ora di scuola. C'è malumore tra gli insegnanti in Trentino. Disparità salariale con i colleghi dell'Alto Adige, lavoro sommerso e accumulo di mansioni burocratiche fanno sentire il loro peso sul corpo docenti. Per alcuni la soluzione sta nel boicottare gite e attività non obbligatorie, ma per l'assessore all'istruzione Francesca Gelosa sarebbe una posizione che danneggerebbe i ragazzi. Dura la replica delle opposizioni. In una nota Francesca Parolari Valerio Maestri con Michele Malferre e Paola De Magri. Lucia Coppola parlano di un atteggiamento frontale e di uno scontro inaccettabile da parte dell'assessore, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, che secondo le opposizioni sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. E dal mondo sindacale, dimissioni in maternità, la UIL del Trentino lancia l'allarme sui numeri forniti dall'assessore al lavoro Achille Spinelli in risposta ad un'interrogazione presentata dalla consigliera di Campobase Chiara Maule. Secondo i dati, nei primi mesi del 2026, 263 donne hanno abbandonato il proprio posto di lavoro ad un anno dalla nascita del proprio figlio. Nell'intero 2025 quelle complessive erano state 519. Per il sindacato è necessario che le imprese smettano di considerare la maternità come un onere e bisogna mantenere l'esperienza all'interno delle aziende, oltre che garantire una migliore conciliazione vita-lavoro per rimanere attrattive. Fondamentale, infine, assicurare congedi paritari per i papà. E per quanto riguarda invece la pubblica utilità, da oggi, lunedì 12 ottobre fino a venerdì 16 ottobre, Viachini sarà chiusa al traffico dalle 8.30 fino alle 17 per consentire la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Novarete. E parliamo ora di psicologia dell'emergenza. Capire come reagiamo in condizioni di urgenza o necessità è il fulcro tematico della settimana della protezione civile, che prende l'avvio oggi, lunedì 12 ottobre. Non solo imparare a riconoscere e sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma comprendere anche le emozioni che si celano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana, l'Organizzazione Psicologi per i Popoli del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Primo appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 presso la Sala Belli del Palazzo della Provincia, insieme a Rita Colucci, per l'incontro Quando un soccorritore incontra un bambino. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona giornata.
7: RCC.
8: Il meteo di martedì 6 ottobre in Trentino, nubi basse al mattino, indiscoglimento, poi alternanza di tratti soleggiati e annuvolamenti con possibili brevi rovesci isolati spesso nel pomeriggio. Temperature stazionarie, venti deboli variabili sia in quota che in valle. In Alto Adige invece sole e nubi con possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio sulla parte occidentale del territorio. Temperature a Trento minime di 11 gradi, massime di 22, a Bolzano minime di 11.

0: qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di ragazzi, riti motorizzati, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Papiflex. Papiflex è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Bis, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare scoperto durante controlli di routine. Il pontefice prosegue le attività previste, confermato per ora il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre. Dal presidente ucraino Zelensky gli auguri di pronta guarigione. La NATO avverte, in caso di attacco è pronta a combattere e a difendere il fianco orientale. Lo ha dichiarato il comandante supremo Alexis Greenwich, sottolineando l'importanza di addestramento e deterrenza. Intanto Mosca esclude una tregua con Kiev. Il ministro degli esteri Lavrov accusa Zelensky di non meritarsela. Il Cremlino apre però una sospensione degli attacchi nel giorno delle elezioni ucraine, se verranno convocate. Nuovi sviluppi sul caso David Rossi, ex dirigente MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la commissione d'inchiesta, i RIS avrebbero individuato in un video una persona presente nel vicolo per circa 20 minuti. Il presidente della commissione d'inchiesta parlamentare Gianluca Vinci ipotizza un'azione organizzata e indica l'andrangheta della Bassa Lombardia come possibile pista, ma non ci sono responsabilità penali accertate. 6 punti contestati nei ricorsi della rete per un voto libero e uguale contro la legge elettorale. Il professor Enrico Grosso segnala possibili profili di incostituzionalità, dal premio di maggioranza all'assegnazione dei seggi al Senato, fino alla distribuzione dei seggi, all'alternanza di genere, all'indicazione del candidato premier e alla raccolta delle firme. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l'unità nazionale in occasione degli 80 anni della CIDA. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo dell'Europa e invita a utilizzare intelligenza artificiale e nuove tecnologie per rafforzare la coesione sociale, tutelare la dignità umana e investire sui giovani. Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari ai repubblicani al suo super PAC per sostenere i conservatori alle elezioni di metà mandato. Secondo il New York Times, è il maggior finanziatore della campagna elettorale in corso. Giovanni Malagò si aspetta la candidatura della Serie A alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni federali del 14 dicembre. Lo ha dichiarato con una battuta durante la cerimonia dei collari d'oro a Roma. Presente anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che definisce il commissariamento un'opportunità per rimettere a posto le cose. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da 25 anni comincia. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti di interessi, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di acqua. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male. Allora, ING. Subito su ING. Mi è stato promozionale fino al 2 novembre. Documenta per informativa su ING.it.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciavestà per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
1: Caneven Fest

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? Un bel di pasta a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalista.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stai intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La brutta via è rinnovata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Trimaster. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 16 e un minuto. RTC.
7: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati insieme alla redazione di RTC per il nostro consueto appuntamento con il giornale radio e l'informazione locale. In Italia i reati diminuiscono, ma il Trentino va contro tendenza. Questo è quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024. Più di 42.000 delitti in meno, secondo l'edizione 2026 dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale relativi al 2025. Nella classifica Trento si colloca al 55esimo posto della graduatoria nazionale con oltre 3.100 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti, ma con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46esimo posto, si colloca Bolzano, penultima per le truffe e frodi informatiche, mentre terza alle spalle di Prato e Milano per quanto riguarda il numero di segnalati di cittadini non italiani sul totale di denunciati e arrestati. In Alto Adige si tratta del 54,7%, mentre la media nazionale è del 35%. E si è tenuta questa mattina al Tribunale di Trento l'udienza a porte chiuse per il processo Perfido 2, il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel settore del Porfido. Il procedimento si divide ora in due tronconi, dopo la scelta dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei carabinieri di Albiano, Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolla e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego, Ilona Lases e Bruno Groff di Frassilongo, ai quali è contestato lo scambio elettorale politico-mafioso. Tra quanti hanno scelto il rito ordinario figura invece l'ex parlamentare Mauro Ottobre. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre con un'udienza dedicata alla prova contraria della procura. Sarà l'ultima per la giudice Elsa Vesco, prossima alla pensione. La sua sostituzione rischia di complicare la prosecuzione del procedimento. Per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice con un probabile avvio del processo a febbraio 2027. E parliamo ora di scuola. C'è malumore tra gli insegnanti in Trentino. Disparità salariale con i colleghi dell'Alto Adige, lavoro sommerso e accumulo di mansioni burocratiche fanno sentire il loro peso sul corpo docenti. Per alcuni la soluzione sta nel boicottare gite e attività non obbligatorie, ma per l'assessore all'istruzione Francesca Gelosa sarebbe una posizione che danneggerebbe i ragazzi. Dura la replica delle opposizioni. Una nota Francesca Parolari, Marchio Maestri, con Michele Malferre e Paola De Magris. A Coppola parlano di un atteggiamento frontale e di uno scontro inaccettabile da parte dell'assessore, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, che secondo le opposizioni sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. E dal mondo sindacale, dimissioni in maternità, la UIL del Trentino lancia l'allarme sui numeri forniti dall'assessore al lavoro Achille Spinelli in risposta ad un'interrogazione presentata dalla consigliera di Campobase Chiara Maule. Secondo i dati, nei primi mesi del 2026, 263 donne hanno abbandonato il proprio posto di lavoro ad un anno dalla nascita del proprio figlio. Nell'intero 2025 quelle complessive erano state 519. Per il sindacato è necessario che le imprese smettano di considerare la maternità come un onere e bisogna mantenere l'esperienza all'interno delle aziende, oltre che garantire una migliore conciliazione vita-lavoro per rimanere attrattive. Fondamentale, infine, assicurare congedi paritari per i papà. E per quanto riguarda invece la pubblica utilità, da oggi, lunedì 12 ottobre fino a venerdì 16 ottobre, Via Chini sarà chiusa al traffico dalle 8.30 fino alle 17 per consentire la prosecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica da parte di Novareti. E parliamo ora di psicologia dell'emergenza. Capire come reagiamo in condizioni di urgenza o necessità è il fulcro tematico della settimana della protezione civile, che prende l'avvio oggi, lunedì 12 ottobre. Non solo imparare a riconoscere e sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma comprendere anche le emozioni che si celano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana l'Organizzazione Psicologi per i Popoli del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Primo appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 presso la Sala Belli del Palazzo della Provincia, insieme a Rita Colucci, per l'incontro Quando un soccorritore incontra un bambino. E per questa edizione del nostro giornale radio per ora è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento e buona giornata. Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e fresche al mattino, indistorbimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati sforzi settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la tecnica. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
0: Cane Ben Festa,

0: casa con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
1: Ogni settimana su RTT La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige. Storie di imprese e lavoratori, le sue novità che fanno muovere il motore della nazione. Noi siamo bravi a complicarci la vita.

0: saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dal calcio: Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 chiudono il programma della sesta giornata di Serie A. Ieri la Juventus ha rallentato la ricorsa alla vetta a Cagliari, pareggiando 1-1. Si è fermato anche il Milan, bloccato sempre sull'1-1 dal Sassuolo. La Roma non è andata invece oltre lo 0-0 a Como, condizionata dall'espulsione di Malen al 53° minuto. Gli vola invece la Lazio, che battuto 3-1 al Monza, ha agganciato l'Inter in vetta. Domani torna la Champions League, il Napoli sarà in Spagna contro il Villarreal alle 21, sempre alle 21 l'Inter impegnato contro il Bruges. Mercoledì Roma-Real Madrid, gara affidata al fischietto francese Le Texier. Sempre mercoledì Feyenoord-Como, arbitra Rumsas. Oggi Aurelio De Laurentiis rilancia la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Il patron del Napoli, a margine della consegna del collare d'oro al club, definisce un passo indietro un'eventuale rinuncia. E l'attuale commissario FIGC oggi ha sottolineato che si aspetta di essere il candidato della Lega Serie A alla presidenza in occasione delle prossime elezioni del 14 dicembre. Anche il tennis: Jasmine Paolini conquista il secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. Al debutto nel torneo cinese, l'azzurra supera la ceca Bejlek in 2-7 con il punteggio di 6-3-6-4. Al prossimo turno la tennista toscana affronterà la vincente della sfida tra l'austriaca Tag e la ceca Bartunkova. Ancora il tennis: dopo che Jannik Sinner ha rimandato al 2027 il suo ritorno in campo, il capitano, non giocatore della squadra azzurra di Davis, Filippo Volander, loda la sua decisione. Non guarda al numero uno, ma allo stare bene e al miglioramento. Ha fatto la scelta giusta. Con questo è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Ascoltami per il tuo lavoro, i veicoli commerciali Ford, i più venduti d'Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tu hai da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza termine da rottamazione.
2: Amazon presenta Pietro, il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calci e da ottimista qual è? Un spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è niente. Con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte, in cui per fortuna devo passare con le auto. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van, benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
4: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: generazioni. Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, ridino pregiate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3000 metri, Funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalist.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Twitter.

della radio.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli troppi. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la posta. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
3: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme in riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
4: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
3: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane.
5: Sirio Materassi, in via Macagna a Trento, in via Copernico a Bolzano.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Sempre caro il suo Castermo Cantiere, e il mio Interstar contento di localizzare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Van a veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
8: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, come siamo che l'accordo lo troviamo?
9: Sono le 17 in punto. RTC.
10: Bentrovati con la nostra informazione in apertura, in processo Perfido 2, perché si è svolta stamattina al Tribunale di Trento l'udienza porte chiuse per il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nel settore del Porfido in Trentino. Il procedimento si divide ora in due tronconi dopo l'assenza dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei Carabinieri di Alviano Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolle e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego di Lona Laves e Bruno Groffa di Frassilongo, ai quali è contestato lo scambio elettorale politico mafioso. Tra quanti hanno invece scelto il rito ordinario figura l'ex parlamentare Mauro Ottore. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre, per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice con un probabile avvio del processo a febbraio 2027. Bolzano, le raffigurazioni di bambini di colore sul murale oltre la competizione nel parco semirurale sono state coperte da ignoti con vernice, mentre le altre sono rimaste intatte. Il Team K parla di un atto razzista e chiede che la questione sia discussa durante la seduta del Consiglio Comunale di domani. Il sindaco Claudio Corrati esprime una ferma condanna annunciando la denuncia contro ignoti. Secondo il primo cittadino, dobbiamo tutti noi avere dei toni giusti su questi temi, perché ogni cosa crea un innesco che poi crea azioni che incendiano la comunicazione all'interno della nostra città. Il sindaco si riferisce alle polemiche per lo stop a un altro murale, quello dell'artista Nadia Groff, che avrebbe dovuto nascere nella scuola Ada Mendes. E sempre a Bolzano, un deposito temporaneo di droga è stato scoperto dai carabinieri di Bolzano in seguito alla segnalazione di un residente che aveva notato una persona girarsi con fare sospetto tra le fioriere esterne di un condominio. Intervenuti sul posto, i militari hanno ispezionato l'area verde rinvenuto all'interno di un grosso vaso quattro panetti di assi presumibilmente destinati ad alimentare la piazza di spazio cittadino. La sostanza è stata quindi sequestrata. Parliamo di sanità ora. Accordo tra Tecnisan e Ortopedica Scaligera per la fornitura di presidi ortopedici su misura nella provincia di Trento. L'intesa nasce dalla volontà di integrare due realtà con competenze complementari. Da un lato la presenza consolidata di Tecnisan sul territorio trentino, dall'altro l'esperienza di Ortopedica Scaligero nella progettazione, realizzazione e personalizzazione di dispositivi ortopedici ad alto contenuto tecnologico. L'obiettivo condiviso è offrire ai pazienti un'assistenza sempre più accessibile, qualificata e vicina al proprio territorio, semplificando il percorso di fornitura di dispositivi ortopedici su misura anche attraverso il servizio sanitario provinciale e gli altri regimi convenzionati applicabili. Presto tutte le sedi Tecnisan presenti nella provincia di Trento, sarà quindi possibile fissare appuntamenti dedicati alla presa delle misure, alle prove e alla consegna di un'ampia gamma di dispositivi ortopedici su misura. E oggi, 12 ottobre, si celebra la giornata mondiale delle malattie reumatiche. In Trentino oltre 6.000 persone soffrono di disturbi reumatici, tra cui spiccano l'artrite reumatoide con 2.421 casi, l'artrite psoriasica con 1.506 casi e la fibromialgia con 1.495 casi. Per l'occasione l'unità operativa di reumatologia di ASVIT richiama l'attenzione della cittadinanza sull'importanza della diagnosi precoce, dell'accesso tempestivo alle cure e degli stili di vita corretti e ricorda che gli studi reumatici sono la seconda causa di disabilità in Italia non solo per gli anziani, ma anche per bambini e giovani. Oggi abbiamo a disposizione terapie biotecnologiche e farmaci innovativi che hanno rivoluzionato la prognosi, spiega il direttore dell'unità operativa di reumatologia di Trento, Lorenzo Levi. All'arma più potente resta la diagnosi precoce entro i primi 3 o 6 mesi. Invitiamo a non sottovalutare segnali come gonfiore articolare inspiegabile o rigidità alle mani al risveglio che dura più di mezz'ora, conclude Levi. E infine, per il terzo anno consecutivo, il Trentino Alto Adige si conferma primo per il numero di alberi piantati. Sono infatti oltre 840.000 gli alberi piantati nel 2025, grazie ai fondi provinciali per il ripristino delle superfici colpite dalla tempesta Vaia del 2018 e dalle infestazioni di boschi. A quanto emerso dalla sesta edizione dell'Atlante delle Foreste, curato per il Sole 24 Ore da Lega Ambiente e a zero CO2, con il supporto tecnico della Compagnia delle Foreste. A livello nazionale sono quasi 3,7 milioni gli alberi messi a dimora nel 2025, il 17% in più rispetto al 2024. Una superficie complessiva che supera i 5.300 ettari, un patrimonio verde capace di generare un valore economico in servizi ecosistemici di circa 28 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni di vita dei nuovi impianti arbori e arbusti. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, un buon proseguimento di giornata.
1: RCC.
11: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre, in Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino in dissolvimento dopo l'alba, poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni, venti deboli variabili in valle, moderati sporchi, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di incolcimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Lavora, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Lavora, i capelli trasformano la vita.
1: Come amore per il design. Ci sono dieci che stanno per lavoro, cura e per vita. Un est per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre qui. La N, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi se lei, dall'inizio, la illumina come la nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
2: Cane ben testa, accendo!
3: Sabato 17 ottobre vi aspetta una cena itinerante tra le tipiche cane del

0: che l'ha fatto la Presidente del Consiglio Meloni intervenendo all'Assemblea di Arco Lombarda a Milano definisce ancora troppo debole la crescita italiana, in cui, secondo le stime citate dalla Premier, potrebbe raggiungere l'1% nel 2026, in linea con le principali economie europee, ma resta necessario rafforzare gli investimenti sul fronte energetico. La leader del governo italiano avverte che servono risposte strutturali di lungo periodo per evitare di restare in balia delle emergenze. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo, così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Carrasco, al suo arrivo al centro genomica di Roma per effettuare nuove analisi. La difesa del 38enne rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Ludovio Cataliotti presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi. Pensiamo a difendere Andrea Sempio minuto per minuto e a farlo uscire da questa vicenda processuale il primo possibile, ha detto alla Press Cataliotti. Riteniamo che le nostre analisi siano decisive, ma specialmente per scagionare Andrea Sempio, ha aggiunto. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare scoperto durante controlli di routine. Il pontefice prosegue le attività previste, confermato per ora il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre dal presidente ucraino Zelensky. Gli auguri di pronta guarigione. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, fotografata e indossata in partita durante le NBA Final del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. La Ant Auction ha annunciato lunedì la vendita a trattativa privata, identificando l'acquirente in Ron Firman, un imprenditore immobiliare di Miami. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie, il 5 giugno 1998, quella sera lui e i Chicago Bulls sconfissero Utah Jazz portando la serie in parità 1-1. Ed è tutto, più tardi.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli come Sanford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con la scelta migliore di sempre. Gamma veicoli come Sanford. Tu hai da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: Yeah! Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ti piace farli bene? Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione. E anche dopo ti aspettiamo in showroom a Cinezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Da tre generazioni, Patrick fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patrick. Patrick è a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Perché i lavori ci piace farli bene. Vieni, showroom a Cinezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

Camino,

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con fatelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. Un Monte Fassa a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il Bist, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai! Basta che sia un cascai!
6: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia l'installore.
5: Ah, una bomba!
6: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che la corda lo troviamo?
7: Sono le 18, in punto. RTC.
8: Bentrovati con la nostra informazione in apertura all'inchiesta Cardone delle Alpi. La Cassazione ha respinto il ricorso della procura distrettuale antimafia di Trento contro la scarcerazione di Giulio Angelucci e Andrea Smarri, funzionari dell'APA coinvolti nell'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti. I due erano stati liberati dal tribunale del riesame dopo 16 giorni di carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza in camera di consiglio dello scorso 8 ottobre. Già venerdì la Suprema Corte aveva respinto il ricorso relativo alla sospensione dal pubblico ufficio del direttore dell'APA Flavio Ruffini. Siamo molto soddisfatti, si riferisce l'avvocato Alberto Finasso, difensore di Angelucci. Abbiamo sempre sostenuto di aver agito correttamente, l'esame ci ha dato ragione e siamo contenti che anche la Cassazione abbia confermato la decisione. Le motivazioni arriveranno tra qualche settimana. In base a quelle, aggiunge Funasso, valuteremo se presentare un'istanza di archiviazione oppure attendere le prossime mosse della procura. Parliamo ora di integrazione, perché Confindustria Alto Adige torna a sottolineare che l'Alto Adige ha bisogno di personale proveniente da fuori. Ciò riguarda tutti i settori, sia quello privato sia quello pubblico, a partire da assistenza e sanità. Si vuole garantire a lungo termine il nostro benessere, la nostra competitività e il finanziamento del nostro welfare, sottolinea Alexander Ritter, presidente di Confindustria Alto Adige, deve considerare l'immigrazione come parte della soluzione e non solo come una sfida. Sul tema interviene anche la vicepresidente di Confindustria Alto Adige, Evelyn Kirchmeier. Le nostre imprese associate, in cui lavorano persone di circa 100 nazionalità diverse, danno già un contributo concreto all'integrazione. Le aziende creano occasioni di incontro, promuovono la convivenza tra culture diverse e tengono conto delle esigenze dei propri dipendenti, conclude Kirchmeier. La cronaca ora: i carabinieri di Dobbiaco hanno denunciato un uomo originario del Bresciano per truffa ai danni di un giovane cameriere del posto. La vicenda ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla vittima. I giovani, infatti, dopo aver visto su Facebook l'annuncio di un sedicente inserzionista per la vendita di un'auto usata, con la richiesta di una caparra di 1000 euro per bloccare l'affare, aveva effettuato il pagamento a titolo di acconto. Ricevuto il denaro, tuttavia, il presunto venditore si era reso irreperibile, senza mai procedere alla consegna del veicolo. A seguito della denuncia, i carabinieri di Dobbiaco hanno quindi avviato accertamenti, arrivando così a individuare il responsabile, un uomo originario del Bresciano. Il truffatore è stato quindi deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per truffa aggravata. Incidenti sulla Valsugana, in arrivo un nuovo autovelox. Dal 12 al 18 ottobre, lungo la strada statale della Valsugana, a valle della località Mosmi in direzione Trento, verrà infatti attivato un nuovo autovelox. L'obiettivo è far rispettare i limiti di velocità imposti per ridurre il tasso di incidentalità, che in quel caso risulta particolarmente alto. Si raccomanda quindi di prestare attenzione e di rispettare le norme del codice della strada. E lunedì 19 ottobre prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato di via Giovannelli nell'area antistante l'ospedale San Camillo. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato con 90 posti auto pertinenziali destinati agli immobili della zona. In programma anche la sistemazione dell'area esterna per la pavimentazione dei marciapiedi degli spazi verdi. La durata prevista per i lavori è di 18 mesi, durante i quali via Giovannelli rimarrà aperta al transito veicolare, mentre sarà temporaneamente interrotto il marciapiede sul lato ovest della strada. Per garantire adeguate possibilità di sosta ai pazienti del San Camillo, verrà invece temporaneamente ampliata tutta via Zara l'area a tariffa 0,50 euro all'ora. In via Bonelli, poi, i posti auto per disabili sono stati aumentati a 6, mentre nel parcheggio di via Barbacovi l'ASVIT ha riservato 24 posti all'utenza fragile dell'ospedale. Infine lo sport. Nicola Dal Monte è stato premiato al Galà del Calcio Triveneto come miglior giocatore dell'Ex Trento per la stagione 2025-2026, ricevendo un riconoscimento che valorizza il contributo offerto nel corso dell'annata in maglia giallo-blu, dove ha collezionato 31 presenze, 8 reti e 5 assist. La cerimonia si è svolta questa mattina a Vicenza. Sono molto contento di ricevere questo riconoscimento, ha dichiarato Dal Monte, ma voglio condividerlo con tutta la squadra, perché è grazie al contributo di ciascuno che abbiamo vissuto una stagione positiva. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti, un buon proseguimento ci sarà.
1: Chip. Da McDonald's sono arrivate Chip. Le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza odorata, avvolti da una farina extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Da 25 anni con niente. Wow! Conti, carte, mutui, prestiti, conti di lucro, investimenti, tutti i servizi della banca a portata di anno. E per il risparmio, hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male! Allora, ING, la banca, tutti i tuoi clienti, tutti i tuoi clienti. Mi faccio promozionare fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ING.it.
10: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e foschie al mattino, in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderate e forti, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato, con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita. C'è l'arte come amore per il design. Ci sono due anni che stanno per lavoro, pur e per legno. Un essere per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa fanno le nostre tue. L'anno, sempre nuove, impeccabili, perfette. E poi su lei, all'inizio, la illumina come la nostra storia. Vianeselli Porte. Ci trovi a Ravinna di Trento.
1: Cane del testa a sabato
2: 17 ottobre vi aspetta una cena itinerante per le tipiche canne del centro.

appena potremo, così Andrea, senza indagato per il delitto di Carrasco, al suo arrivo al centro genomica di Roma per effettuare nuove analisi. La difesa del 38enne, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Livorio Cataliotti, presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi. Pensiamo a difendere Andrea sempre minuto per minuto e a farlo uscire da questa vicenda processuale il prima possibile, ha detto alla press Cataliotti. La Presidente del Consiglio Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda a Milano, definisce ancora troppo debole la crescita italiana. Il PIL, secondo le stime citate dalla Premier, potrebbe raggiungere l'1% nel 2026, in linea con le principali economie europee, ma resta necessario rafforzare gli investimenti sul fronte energetico. La leader del governo italiano avverte che servono risposte strutturali di lungo periodo per evitare di restare in balia delle emergenze. La NATO avverte Mosca: in caso di attacco all'alleanza è pronta a combattere immediatamente. Il comandante supremo in Europa sottolinea che l'obiettivo è rafforzare la deterrenza e difendere ogni paese membro senza cercare lo scontro. Intanto il presidente ucraino Zelensky ringrazia l'Unione Europea per il nuovo pacchetto di sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Kiev denuncia inoltre nuovi attacchi russi contro impianti energetici, con diverse persone rimaste ferite. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, era ricoverato da alcuni giorni in una clinica a Fiano Romano, in provincia di Roma. Nel corso della sua lunga carriera si è fatto apprezzare per la sua grande versatilità. Era infatti un musicista, cantante, attore, interprete di ruoli che hanno fatto la storia. Ha creato tanti personaggi, soprattutto nel periodo della collaborazione con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, come nella trasmissione radiofonica Alto Gradimento. È stato uno dei personaggi di Quelli della Notte, trasmissione caos condotta da Renzo Arbore. Ed è tutto più tardi.

0: autotrapianto con capelli pro. Sistemi di incoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la posta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: La vera qualità si riconosce dai dettagli. Sirio Materassi, firme il riposo di alto livello, con la maestria del Made in Italy, unita a materiali rigorosamente certificati, per garantirti un benessere reale e duraturo.
2: E solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione.
1: Eh già, solo per questo mese, favolose offerte su tutti i divani letto in esposizione. Approfittane!
3: Sirio Materassi, in via Mancani a Trento, in via Copernico a Bolzano.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi Vist, prendi due e paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Arrivare a casa con Mami di Pomodoro sta arrivando. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli a Reda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Reda a costi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli a Reda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
3: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incolpimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero 30. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
4: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
5: È portato soccorso immediato. Mario, mi porti i cuscini?
6: È trovare nuove vie dove le strade finiscono. Avanti cavata.
7: Servono mani.
6: Serve testa.
5: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
8: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
9: E mi raccomando, non mancare.
2: Arrivare a casa con Mobili di Pomodoro si sta arrivando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
10: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stare intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La mia via è arrivata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Primavera. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e come siamo che l'accordo lo troviamo?
11: Sono le 19, in punto. RTC.
12: Bentrovati con la nostra informazione in apertura alla possibile soppressione del collegamento diretto per Ferrotto Sibari Bolzano che preoccupa il mondo del lavoro. Dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027 il collegamento sarà temporaneamente sospeso a causa di lavori infrastrutturali, mentre dal 1 febbraio 2027, in seguito a una modifica del percorso, il treno non raggiungerebbe più Bolzano direttamente. Il collegamento diretto però è particolarmente importante per i lavoratori dei grandi cantieri della galleria di base del Brennero e della tratta Fortezza Ponte Gardena. Circa 1000 lavoratori impiegati nei due grandi cantieri infatti provengono dal sud Italia e utilizzano il collegamento per raggiungere i luoghi d'origine. Le federazioni dei trasporti FIT e la federazione Edili Silca hanno pertanto chiesto all'assessore competente Daniel Altrider di intervenire nei confronti di Trenitalia affinché il collegamento venga mantenuto anche dopo il 1 febbraio 2027. E a proposito di lavoro, Confindustria Alto Adige torna a sottolineare che l'Alto Adige ha bisogno di personale proveniente da fuori. Ciò riguarda tutti i settori, sia quello pubblico sia quello privato, a partire da assistenza e sanità. Chi vuole garantire a lungo termine il nostro benessere, la nostra competitività e il finanziamento del nostro welfare, sottolinea Alexander Ritter, presidente di Confindustria Alto Adige, deve considerare l'immigrazione come parte della soluzione e non solo come sfida. Conclude Ritter. Siamo ora all'inchiesta Carbone delle Alpi. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura distrettuale antimafia di Trento contro la scarcerazione di Giulio Angelucci e Andreas Marri, funzionari dell'APA coinvolti nell'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti. I due erano stati liberati dal tribunale di riesame dopo 16 giorni di carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza in camera di consiglio dell'8 ottobre scorso. scorso venerdì la Suprema Corte aveva respinto il ricorso relativo alla sospensione dal pubblico ufficio del direttore dell'ANPA Flavio Ruffini. Siamo molto soddisfatti, si riferisce l'avvocato Alberto Cunaccia, difensore di Angelucci. Abbiamo sempre sostenuto di aver agito correttamente. Il riesame ci ha dato ragione e siamo contenti che anche la Cassazione abbia confermato la decisione. Le motivazioni arriveranno poi tra qualche settimana e in base a quelle, aggiunge Cunaccia, valuteremo se presentare un'istanza di archiviazione oppure attendere le prossime mosse dalla Procura. La viabilità a Trento, ora da oggi la fermata Venezia Corallo in via Venezia è ripristinata in entrambe le direzioni di marcia per la linea 10. La modifica è stata introdotta per rispondere alla richiesta dei passeggeri dell'autobus che, dalla fermata Corallo attraverso salita Sovazzi, raggiungono il liceo Galilei, l'istituto Buonarroti e le altre scuole o luoghi di lavoro della zona. Restano soppresse le fermate della linea 10 Cave, Ponte Lodovico, San Donà e San Donà Chiesa in direzione Martignano e San Donà e Venezia Cave in direzione Piazza Dante. Parliamo ora di alluvioni, perché dal Trentino parte il progetto Arte Alto sul rischio alluvionale. Si è svolta infatti oggi una prima riunione operativa a cui hanno preso parte i referenti di Trentino, Alto Adige, Lombardia, Tirolo, Salisburgo e Canton Ticino, con i coordinatori del servizio bacini montani PAS. Gli obiettivi del progetto, che ha per capofila la provincia di Trento, sono condividere i criteri di comunicazione tra tutti i territori di Arge Alp per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti in contesto di rischio alluvionale e poi confrontare buone pratiche e sviluppare strategie comunicative in grado di innescare comportamenti di autoprotezione. E infine partirà il 16 ottobre E-Cultura, il progetto che ha la finalità di aprire al pubblico fino al 24 ottobre palazzi storici, collezioni d'arte, archivi e luoghi della cultura normalmente poco accessibili, valorizzando così il patrimonio custodito da banche, istituzioni finanziarie e fondazioni. Il progetto promosso da Associazione Bancaria Italiana e Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio coinvolge oltre 40 città italiane e propone più di 100 eventi tra visite guidate, mostre, concerti, incontri ed attività di educazione finanziaria per promuovere la cultura come bene comune e fattore di sviluppo sociale. In Trentino, tra i luoghi aperti, anche la filiale della Banca d'Italia di Trento, che sarà aperta al pubblico il 20 e 22 ottobre per visite guidate, interventi sulle funzioni istituzionali svolte dalla filiale e pillole di educazione finanziaria. Era l'ultima notizia per il momento, vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti e un buon proseguimento di serata.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: È un'altra giornata di forti tensioni internazionali. Inutile negarlo, le preoccupazioni continuano a essere forti rispetto alla situazione sia della guerra di Ucraina, sia di quello che sta succedendo nella parte medio orientale interessata dallo sviluppo di guerre che va da Gaza fino a Teheran, come ben sappiamo, un arco della crisi che torna a farsi molto ampio. E in mezzo, non geograficamente, è ovvio, ma in mezzo politicamente, Trump, che con le sue prese di posizione può determinare scossoni da una parte e dall'altra. Perché va particolarmente male nella zona del mondo islamico, perché l'Arabia Saudita è sotto attacco da parte degli Houthi. I sauditi sono ricchissimi, hanno un territorio amplissimo, ma proprio per questo non hanno mai pensato alla necessità di doversi difendere. E ora si trovano invece alle prese con guerriglieri che anche attraverso i lanci di ordigni, di droni e di razzi colpiscono letteralmente a colpo sicuro dove ci sono le infrastrutture, gli aeroporti e non soltanto. Tutto questo non sarebbe successo, non starebbe succedendo se Trump non avesse attaccato l'Iran alla fine di febbraio, se non fosse in corso una guerra che secondo il presidente americano doveva finire in pochi giorni e che invece perdura, con le conseguenze che sappiamo sull'economia internazionale, sulla provvista la possibilità e la circolazione dell'energia. Tutto questo si inserisce nell'altra guerra. E lì, come si sa, Trump ha fatto l'apertura interessata in cambio del diesel, in cambio del gasolio alla Russia, e Zelensky si trova in mezzo. Ma anche lì, ieri, Trump ha fatto un passo in più, ha annunciato una tregua, che però nessuno dei due contendenti ha firmato. E quindi ci si trova in una situazione molto molto grave. Il presidente, il più importante di tutti, che annuncia cose che semplicemente non succedono.
7: 100 secondi con Enrico Ventana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su RTT La Radio. Andiamo insieme a fare chiarezza.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparare anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: RTC.
15: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino in distoglimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati forti, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valpusteria. Presto sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Da Anchitila Bugno, da Fignona Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogazza, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Ogni settimana su RTP La Radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia

0: l'ascolto è stato liberato dopo oltre 26 ore. Lo speleologo è rimasto bloccato in seguito a un crollo nella grotta al confine tra Otulei e Baunei in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Lo speleologo è stato stabilizzato dal personale sanitario e sarà trasportato in elicottero in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in strada a Cinisello Balsamo, a pochi passi da Milano. Il piccolo appena nato era in una busta, a notarlo intorno alle 16, una signora a lungo via Monte Ortigiara. La Presidente del Consiglio Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda a Milano, definisce ancora troppo debole la crescita italiana. Il PIL, secondo le stime citate dalla Premier, potrebbe raggiungere l'1% nel 2026 in linea con le principali economie europee, ma resta necessario rafforzare gli investimenti sul fronte energetico. La leader del governo italiano avverte che servono risposte strutturali di lungo periodo per evitare di restare in balia delle emergenze. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, era ricoverato da alcuni giorni in una clinica a Fiano Romano in provincia di Roma. Nel corso della sua lunga carriera si è fatto apprezzare per la sua grande versatilità, era infatti un musicista, cantante, attore, interprete di ruoli che hanno fatto la storia, ha creato tanti personaggi soprattutto nel periodo della collaborazione con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, come nella trasmissione radiofonica Alto Gradimento. È stato uno dei personaggi di Quelli della Notte, trasmissione cult condotta da Renzo Arbore. Ed è tutto, più tardi.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi 2 e paghi 1. Scopri di più su conad.it.
1: Santa, cerca! Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
2: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
3: La pasta è pronta!
1: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
2: Quando facciamo squadra,
1: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
0: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
1: E mi raccomando, non mancare.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratory, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratory. I capelli trasformano la vita.
3: Da Anchitil a Bugno, da Fignon a Imo, da Pantani a Simoni, da Coldrelli a Pogata, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
4: Sempre caro il tuo schermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 20, in punto. RTC.
7: Bentrovati con la nostra informazione in questa edizione, il recap delle notizie principali di questa giornata. In apertura la scuola, perché mentre in Alto Adige la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per gli insegnanti, in Trentino monta la protesta. Lavoro sommerso e accumulo di mansioni burocratiche, responsabilità straordinarie e stipendi tra i più bassi d'Europa sono infatti problemi che non possono più attendere. Tra gli istituti a mobilitarsi maggiormente il liceo scientifico Galilei di Trento, dove, scrive l'Adige, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate o soggiorni all'estero. Per l'assessore all'istruzione Francesca Gerosa si tratta di una posizione che finisce per danneggiare i ragazzi. E per le opposizioni, quello di Gerosa è un atteggiamento frontale di scontro inaccettabile, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, definiti dall'assessore come i nostri ragazzi. Atteggiamento che, secondo le opposizioni, sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. Processo Perfido 2. Si è svolta stamattina al Tribunale di Trento l'udienza porte chiuse per il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta nel settore del porto. Il procedimento si divide ora in due tronconi, dopo la scelta dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei carabinieri di Albiano Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolle e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego, Ilona Laves e Bruno Grossa di Brassilongo, ai quali è contestato lo scambio elettorale politico mafioso. Tra quanti hanno scelto il rito ordinario figura invece l'ex parlamentare Mauro Ottobre. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre, con un'udienza dedicata alla prova contraria della procura. Per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice, con un probabile avvio del processo a febbraio 2027. E la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura distrettuale antimafia di Trento contro la scarcerazione di Giulio Angelucci e Andreas Marri, funzionari dell'ASPA coinvolti nell'inchiesta Carbone delle Alpi sul presunto traffico illecito di rifiuti. I due erano stati liberati dal tribunale di riesame dopo 16 giorni di carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza in Camera di Consiglio dell'8 ottobre. già venerdì scorso la Suprema Corte aveva respinto il ricorso relativo alla sospensione dal pubblico ufficio del direttore dell'APA, Flavio Ruffini. Siamo molto soddisfatti, si riferisce l'avvocato Alberto Cunatta, difensore di Angelucci. Le motivazioni arriveranno tra qualche settimana e in base a quelle, aggiunge Cunatta, valuteremo se presentare un'istanza di archiviazione oppure attendere le prossime mosse della procura. La cronaca, un deposito temporaneo di droga è stato scoperto dai carabinieri di Bolzano in seguito alla segnalazione di un residente che aveva notato una persona aggirarsi con fare sospetto tra le ferriere esterne di un condominio. Intervenuti sul posto, i militari hanno ispezionato l'area verde e rinvenuto all'interno di un vaso quattro panetti di asus presumibilmente destinati ad alimentare la piazza di spazio cittadino. La sostanza è stata quindi sequestrata. E in Italia i delitti diminuiscono, ma in Trentino no. È quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8 in meno rispetto al 2024. Nella classifica nazionale, Trento si colloca al 55esimo posto, con oltre 3.100 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti e con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46esimo posto, si colloca Bolzano. E la comunità diocesana di Trento si unisce in preghiera per Papa Leone XIV, che nell'Angelus di ieri ha annunciato un imminente intervento chirurgico al polmone per un nodulo in fase iniziale e circoscritto. Il pontefice verrà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma nella giornata di domani. L'arcivescovo Lauro Pisi ha espresso la vicinanza dell'intera chiesa trentina al pontefice, parlando di un momento vissuto con apprensione ma anche con grande fiducia. Monsignor Pisi ha affidato al Signore la salute del Santo Padre e l'operato dei medici, augurando una rapida e completa guarigione. E infine ha preso il via oggi, 12 ottobre, la settimana della protezione civile. Il fulcro tematico è capire come reagiamo in condizioni di urgenza. Non solo imparare a riconoscere e sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma anche comprendere le emozioni che si svelano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana, l'Organizzazione Psicologi Territori del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Era l'ultima notizia, noi vi auguriamo una buona serata con RTP e la Mente.
1: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato, Mario prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si va.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townsend. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino, in distoglimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati sforzi settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

06 1 42 16 60. Cesare Ragazzi Lavora. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Non provo-

0: l'ascolto è stato liberato dopo oltre 26 ore. Lo speleologo è rimasto bloccato in seguito a un crollo nella grotta al confine tra Ottulei e Baunei in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Lo speleologo è stato stabilizzato dal personale sanitario e sarà trasportato in elicottero in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in strada a Cinisello Balsamo, a pochi passi da Milano. Il piccolo appena nato era in una busta, notarlo intorno alle 16, una signora a lungo via Monte Ortigiara. La Presidente del Consiglio Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda a Milano, definisce ancora troppo debole la crescita italiana. Il PIL, secondo le stime citate dalla Premier, potrebbe raggiungere l'1% nel 2026 in linea con le principali economie europee, ma resta necessario rafforzare gli investimenti sul fronte energetico. La leader del governo italiano avverte che servono risposte strutturali e di lungo periodo per evitare di restare in balia delle emergenze. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni. Era ricoverato da alcuni giorni in una clinica a Fiano Romano, in provincia di Roma. Nel corso della sua lunga carriera si è fatto apprezzare per la sua grande versatilità. Era infatti un musicista, cantante, attore, interprete di ruoli che hanno fatto la storia. Ha creato tanti personaggi, soprattutto nel periodo della collaborazione con Renzo Arbore, Giamin, un compagno, e Mario Marenco, come nella trasmissione radiofonica Al tuo gradimento. È stato uno dei personaggi di Quelli della notte, trasmissione cult condotta da Renzo Arbore. Ed è tutto, più tardi.
1: Da 25 anni con niente. Puoi, ma cosa? Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per i risparmi hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. ING.it. RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

Se passo già la scuola e ti seguiamo quando sei per il sole, tu mi lascia.

0: Sono le 20 e 59 minuti. RTC.
1: Bentrovati con la nostra informazione in questa edizione, il recap delle notizie principali di questa giornata. In apertura la scuola, perché mentre in Alto Adige la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per gli insegnanti, in Trentino monta la protesta. Lavoro sommerso e accumulo di mansioni burocratiche, responsabilità straordinarie e stipendi tra i più bassi d'Europa sono infatti problemi che non possono più attendere. Tra gli istituti a mobilitarsi maggiormente, il liceo scientifico Galilei di Trento, dove, scrive l'Adige, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate o soggiorni all'estero. Per l'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, si tratta di una posizione che finisce per danneggiare i ragazzi. E per le opposizioni, quello di Gerosa è un atteggiamento frontale di scontro inaccettabile, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, definiti dall'assessora come i nostri ragazzi. Atteggiamento che, secondo le opposizioni, sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. Processo Perfido 2. Si è svolta stamattina al Tribunale di Trento l'udienza porte chiuse per il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel settore del porto. Il procedimento si divide ora in due tronconi, dopo la scelta dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei Carabinieri di Albiano Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolle e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego, Ilona Lases e Bruno Groff di Frassilongo, ai quali è contestato lo scambio elettorale politico mafioso. Tra quanti hanno scelto il rito ordinario figura invece l'ex parlamentare Mauro Ottobre. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre, con un'udienza dedicata alla prova contraria della procura. Per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice, con un probabile avvio del processo a febbraio 2027. E la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura distrettuale antimafia di Trento contro la scarcerazione di Giulio Angelucci e Andrea Smarri, funzionari dell'ASPA coinvolti nell'inchiesta Carbone delle Alpi sul presunto traffico illecito di rifiuti. I due erano stati liberati dal tribunale del riesame dopo 16 giorni di carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza in camera di consiglio dell'8 ottobre. Già venerdì scorso la Suprema Corte aveva respinto il ricorso relativo alla sospensione dal pubblico ufficio del direttore dell'ASPA Flavio Ruffini. Siamo molto soddisfatti, scrisse l'avvocato Alberto Cunazza, difensore di Angelucci. Le motivazioni arriveranno tra qualche settimana e in base a quelle, aggiunge Cunazza, valuteremo se presentare un'istanza di archiviazione oppure attendere le prossime mosse della procura. La cronaca, un deposito temporaneo di droga è stato scoperto dai carabinieri di Bolzano in seguito alla segnalazione di un residente che aveva notato una persona girarsi con fare sospetto tra le ferriere esterne di un condominio. Intervenuti sul posto, i militari hanno ispezionato l'area verde e rinvenuto all'interno di un vaso quattro panetti piastri presumibilmente destinati ad alimentare la piazza di spazio cittadino. La sostanza è stata quindi sequestrata. E in Italia i delitti diminuiscono, ma in Trentino no. È quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta, dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8 in meno rispetto al 2024. Nella classifica nazionale, Trento si colloca al 55esimo posto, con oltre 3.100 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti e con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46esimo posto, si colloca Bolzano. e la comunità diocesana di Trento si unisce in preghiera per Papa Leone XIV, che nell'Angelus di ieri ha annunciato un imminente intervento chirurgico al polmone per un nodo nel fave iniziale e circoscritto. Il pontefice verrà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma nella giornata di domani. L'arcivescovo Lauro Pisi ha espresso la vicinanza dell'intera chiesa trentina al pontefice, parlando di un momento vissuto con apprensione ma anche con grande fiducia. Monsignor Pisi ha affidato al Signore la salute del Santo Padre e l'operato dei medici, augurando una rapida e completa guarigione. E infine ha preso il via oggi, il 12 ottobre, la settimana della protezione civile. Il fulcro tematico è capire come reagiamo in condizioni di urgenza. Non solo imparare a riconoscere e sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma anche comprendere le emozioni che si svelano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana, l'Organizzazione Psicologica dei Popoli del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Era l'ultima notizia, noi vi auguriamo una buona serata con RTP e la Mezza.
2: Amazon presenta Pietro, il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi volano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma loro dentro di te c'è un altro. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati e forti, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Lavorati, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Lavorati. I capelli trasformano la vita. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi il BIS, prendi 2 e paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 22 in punto. RTC.
1: Bentrovati con la nostra informazione in questa edizione, il recap delle notizie principali di questa giornata. In apertura alla scuola, perché mentre in Alto Adige la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per gli insegnanti, in Trentino monta la protesta. Lavoro sommerso e accumulo di mansioni burocratiche, responsabilità straordinarie e stipendi tra i più bassi d'Europa sono infatti problemi che non possono più attendere. Tra gli istituti a mobilitarsi maggiormente, il liceo scientifico Galilei di Trento, dove, scrive l'Adige, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate o soggiorni all'estero. Per l'assessore all'istruzione Francesca Gerosa si tratta di una posizione che finisce per danneggiare i ragazzi. E per le opposizioni, quello di Gerosa è un atteggiamento frontale di scontro inaccettabile, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, definiti dall'assessora come i nostri ragazzi. Atteggiamento che, secondo le opposizioni, sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. Processo Perfido 2. Si è svolta stamattina al Tribunale di Trento l'udienza porte chiuse per il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel settore del porto. Il procedimento si divide ora in due tronconi, dopo la scelta dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei Carabinieri di Albiano Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolle e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego, Ilona Lases e Bruno Groff di Frassilongo, ai quali è contestato lo scambio elettorale politico mafioso. Tra quanti hanno scelto il rito ordinario figura invece l'ex parlamentare Mauro Ottobre. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre, con un'udienza dedicata alla prova contraria della procura. Per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice, con un probabile avvio del processo a febbraio 2027. E la Cassazione ha respinto il ricorso della procura distrettuale antimafia di Trento contro la scarcerazione di Giulio Angelucci e Andrea Smarri, funzionari dell'ASPA coinvolti nell'inchiesta Carbone delle Alpi sul presunto traffico illecito di rifiuti. I due erano stati liberati dal tribunale di riesame dopo 16 giorni di carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza in camera di consiglio dell'8 ottobre. Già venerdì scorso la Suprema Corte aveva respinto il ricorso relativo alla sospensione dal pubblico ufficio del direttore dell'ASPA, Flavio Ruffini. Siamo molto soddisfatti, scrisse l'avvocato Alberto Cunasta, difensore di Angelucci. Le motivazioni arriveranno tra qualche settimana e in base a quelle, aggiunge Cunasta, valuteremo se presentare un'istanza di archiviazione oppure attendere le prossime mosse della procura. La cronaca, un deposito temporaneo di droga è stato scoperto dai carabinieri di Bolzano in seguito alla segnalazione di un residente che aveva notato una persona aggirarsi con fare sospetto tra le corriere esterne di un condominio. Intervenuti sul posto, i militari hanno ispezionato l'area verde e rinvenuto all'interno di un vaso quattro panetti di asbest presumibilmente destinati ad alimentare la piazza di spazio cittadino. La sostanza è stata quindi sequestrata. E in Italia i delitti diminuiscono, ma in Trentino no. È quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8 in meno rispetto al 2024. Nella classifica nazionale Trento si colloca al 55esimo posto, con oltre 3.100 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti e con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46esimo posto, si colloca Bolzano. e la comunità diocesana di Trento si unisce in preghiera per Papa Leone XIV, che nell'Angelus di ieri ha annunciato un imminente intervento chirurgico al polmone per un nodulo in fase iniziale e circoscritto. Il pontefice verrà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma nella giornata di domani. L'arcivescovo Lauro Pisi ha espresso la vicinanza dell'intera chiesa trentina al pontefice, parlando di un momento vissuto con apprensione ma anche con grande fiducia. Monsignor Pisi ha affidato al Signore la salute del Santo Padre e l'operato dei medici, augurando una rapida e completa guarigione. E infine ha preso il via oggi, 12 ottobre, la settimana della protezione civile. Il fulcro tematico è capire come reagiamo in condizioni di urgenza. Non solo imparare a riconoscere e sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma anche comprendere le emozioni che si svelano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana, l'Organizzazione Psicologica per i Popoli del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Era l'ultima notizia, noi vi auguriamo una buona serata con RTP e la Mezza.

I'm gonna go to the hospital.

non so quanto credo solo che voglio più di tutto la sua una morte, non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha sua non mi ha s

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 19 ottobre, trovi BIS, prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a lasciare il segno.

0: le 23 e un minuto. RTC.
1: Bentrovati con la nostra informazione in questa edizione, il recap delle notizie principali di questa giornata. In apertura alla scuola, perché mentre in Alto Adige la provincia ha predisposto lo scorso mese l'aumento salariale per gli insegnanti, in Trentino monta la protesta. Lavoro sommerso e accumulo di mansioni burocratiche, responsabilità straordinarie e stipendi tra i più bassi d'Europa sono infatti problemi che non possono più attendere. Tra gli istituti a mobilitarsi maggiormente il liceo scientifico Galilei di Trento, dove, scrive l'Adige, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate o soggiorni all'estero. Per la struttura dell'istruzione Francesca Gerosa si tratta di una posizione che finisce per danneggiare i ragazzi. E per le opposizioni, quello di Gerosa è un atteggiamento frontale di scontro inaccettabile, a cui si aggiungerebbe un tono maternalistico nei confronti degli studenti e delle studentesse, definiti dall'assessore come i nostri ragazzi. Atteggiamento che, secondo le opposizioni, sarebbe profondamente opportunistico, poiché strumentalizzerebbe il benessere dei giovani per colpire i docenti. Processo perfido 2. Si è svolta stamattina al Tribunale di Trento l'udienza porte chiuse per il secondo filone dell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta nel settore del porto. Il procedimento si divide ora in due tronconi, dopo la scelta dei riti da parte di alcuni imputati. Tra quanti hanno optato per l'abbreviato figurano l'ex comandante dei carabinieri di Albiano Roberto D'Andrea, i colleghi Nunzio Cipolle e Alfonso Fabrizio Amato, accusati di omissione di soccorso, omessa denuncia e favoreggiamento, e gli ex sindaci Roberto Dalmonego, di Lona Lases, e Bruno Gross, di Frassilongo, ai quali è contestato lo scambio elettorale politico mafioso. Tra quanti hanno scelto il rito ordinario figura invece l'ex parlamentare Mauro Ottobre. Per il rito abbreviato si tornerà in aula a dicembre, con un'udienza dedicata alla prova contraria della procura. Per il filone ordinario dovrà invece essere nominato un altro giudice, con un probabile avvio del processo a febbraio 2027. E la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura distrettuale antimafia di Trento contro la scarcerazione di Giulio Angelucci e Andrea Smarri, funzionari dell'ASPA coinvolti nell'inchiesta Carbone delle Alpi sul presunto traffico illecito di rifiuti. I due erano stati liberati dal Tribunale del Riesame dopo 16 giorni di carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza in Camera di Consiglio dell'8 ottobre. Già venerdì scorso la Suprema Corte aveva respinto il ricorso relativo alla sospensione dal pubblico ufficio del direttore dell'ASPA, Flavio Ruffini. Siamo molto soddisfatti, riferisce l'avvocato Alberto Cunazza, difensore di Angelucci. Le motivazioni arriveranno tra qualche settimana e in base a quelle, aggiunge Cunazza, valuteremo se presentare un'istanza di archiviazione oppure attendere le prossime mosse della procura. La cronaca, un deposito temporaneo di droga è stato scoperto dai carabinieri di Bolzano in seguito alla segnalazione di un residente che aveva notato una persona girarsi con fare sospetto tra le fioriere esterne di un condominio. Intervenuti sul posto, i militari hanno ispezionato l'area verde e rinvenuto all'interno di un vaso 4 panetti piastis presumibilmente destinati ad alimentare la piazza di spazio cittadino. La sostanza è stata quindi sequestrata. E in Italia i delitti diminuiscono, ma in Trentino no. È quanto emerso da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore. Per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita a livello nazionale, i delitti denunciati sono diminuiti. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8 in meno rispetto al 2024. Nella classifica nazionale Trento si colloca al 55° posto, con oltre 3.100 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti e con un aumento del 7,1%. Poco più in alto, al 46° posto, si colloca Bolzano. e la comunità diocesana di Trent si unisce in preghiera per Papa Leone XIV, che nell'Angelus di ieri ha annunciato un imminente intervento chirurgico al polmone per un nodulo in fase iniziale e circoscritto. Il pontefice verrà ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma nella giornata di domani. L'arcivescovo Lauro Fisi ha espresso la vicinanza dell'intera chiesa trentina al pontefice, parlando di un momento difficile con apprensione ma anche con grande fiducia. Monsignor Fisi ha affidato al Signore la salute del Santo Padre e l'operato dei medici, augurando una rapida e completa guarigione. E infine ha preso il via oggi, 12 ottobre, la settimana della protezione civile. Il fulcro tematico è capire come reagiamo in condizioni di urgenza. Non solo imparare a riconoscere e sapere cosa fare in una situazione di allerta, ma anche comprendere le emozioni che si svelano dietro una situazione di pericolo. Nel seno di questa settimana, l'Organizzazione Psicologica del Popolo del Trentino promuove una serie di incontri sul tema dell'emergenza. Era l'ultima notizia, noi vi auguriamo una buona serata con RTP e la NET.
0: RTP.
2: Le previsioni del meteo per martedì 13 ottobre. In Trentino previste locali nubi basse e freschi al mattino, in dissolvimento dopo l'alba. Poi il tempo sarà molto soleggiato con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Le temperature minime sono in calo e le massime non subiranno invece notevoli variazioni. Venti deboli variabili in valle, moderati sporchi, settentrionali in quota. In Alto Adige invece per questo martedì tempo molto soleggiato con cielo sereno su gran parte della provincia, salvo la presenza di qualche banco di nubi al primo mattino in Valposteria. Verso sera da nord arriveranno delle nubi. Dopo una mattinata fresca le temperature tenderanno a salire. A Trento le temperature andranno dagli 8 ai 21 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 6 e i 21 gradi.

Springfield.

differenza è sostanziale. È vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo.

pari continuamente, si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. Quelli super si seguono sempre nella rete, a volte i falsi trasformano in niente, prende il violento.